come il bianco non esiste senza il nero, così anche il mio amore è sincero. Siccome il rosso è il colore del futuro, vorrò sempre vedere l'azzurro in cielo.

La macchina del tempo, la macchina del tempo. Gli evergreen che hanno affascinato intere generazioni.

Forse non ti piacerà, forse non ti importa quello che penso. Cercherò di ridere e farò di tutto per dimenticarlo.

La macchina del tempo. La macchina del tempo. Gli evergreen che hanno affascinato intere generazioni.

carburanti prorogato fino al 26 agosto lo sconto sulle accise. Il gasolio resta sopra i 2,20 €. Schlein rilancia la tassa sugli extra profitti. Ucraina, Zelensky presenta un piano di pace, chiede 300 Patriot. Nuovo vertice dei volenterosi sugli aiuti militari. Meloni ad Amatrice, a 10 anni dal terremoto. L'Appennino deve rinascere. Il Viminale ferma per 45 giorni. La Sea Watch scontro con le ONG. Arrestato il trapper Tony Boy in casa. Droga e una pistola con matricola brasa. Tragico incidente nell'Udinese. Muore una bambina di 11 anni, gravissima, una sorellina di 4. Poi lo sport. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non mancata tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Resta fino al 26 agosto lo sconto sulle accise del gasolio. Il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti ha firmato il decreto che proroga il taglio di circa 17 centesimi a litro, mentre il diesel continua a viaggiare sopra quota 2,20 euro. La segretaria del PD Elly Schlein chiede però di superare quelle che definisce misure tampone e rilancia la tassazione degli extra profitti delle società energetiche, proposta sostenuta anche dal governo italiano insieme ad altri paesi europei. Serve una strategia strutturale per ridurre i costi dell'energia, afferma Schlein. Roberto Vannacci attacca invece la politica del governo e dice: il diesel va verso i 2,40 euro e noi mandiamo armi a Zelensky.
2: Un cessate il fuoco, una zona economica franca e il ritiro delle truppe sono i punti principali del piano di pace che Volodymyr Zelensky dice di aver elaborato con Stati Uniti e Unione Europea. Il presidente ucraino indica una finestra diplomatica che va dal G20 di dicembre fino alle elezioni americane e torna a chiedere un massiccio rafforzamento della difesa aerea. Ci servono 300 Patriot, dice Zelensky. Deve però fronteggiare anche le tensioni interne, tra le richieste di nuove elezioni che respinge e le inchieste sulla corruzione. Nuovo vertice dei volenterosi sugli aiuti militari. Francia e Germania hanno annunciato ulteriori forniture, mentre l'Italia dovrebbe varare a settembre il 13° pacchetto con nuovi sistemi SAMP-T.
1: 10 anni dopo il terremoto che devastò il centro Italia, Giorgia Meloni torna ad Amatrice per le commemorazioni. La premier rivendica una decisa accelerazione della ricostruzione rimasta a suo giudizio troppo a lungo bloccata e sottolinea che il percorso non può dirsi ancora concluso. Adesso l'Appennino deve rinascere, spiega. Il sindaco di Amatrice, Giorgio Cortellesi, sostiene che la vera ricostruzione è iniziata solo 3 anni fa. Anche il comitato dei cittadini parteciperà alle commemorazioni, ma chiede un cambio di passo definitivo. Dopo 10 anni l'emergenza deve finire.
2: Sanzione, fermo amministrativo di 45 giorni per la Sea Watch. Il ministro dell'interno Matteo Piantini contesta la nave umanitaria battente bandiera tedesca il mancato rispetto degli obblighi previsti durante le operazioni di soccorso in mare. Le attività devono essere coordinate dagli stati competenti, non dalle ONG, afferma il titolare del Viminale. Dura la replica di Sea Watch, che rivendica di non aver collaborato con le autorità libiche. Noi non collaboriamo con i criminali, il governo italiano può dire lo stesso. Il dossier potrebbe finire anche nel confronto previsto a settembre tra Piantedosi e il suo omologo tedesco.
1: La cronaca: cocaina, marijuana, hashish, una pistola con una matricola brasa e una cinquantina di munizioni e quanto avrebbe trovato la polizia nell'abitazione milanese del trapper Tony Boy, 26 anni, 1 milione di follower su Instagram. Il rapper è stato arrestato con le accuse di detenzione di sostanze stupefacenti e di arma clandestina. È stato inoltre denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e ricettazione. Durante le perquisizioni avrebbe anche avviato una diretta sul social facendo ascoltare le voci degli agenti impegnati nel controllo.
2: Tragico incidente stradale a Basiliano, in provincia di Udine. Una bambina di 11 anni è morta e la sorellina di 4 è ricoverata in gravissime condizioni. Le due bambine viaggiavano nell'auto guidata dal padre, uscita di strada e finita contro un platano. I sanitari hanno tentato a lungo di rianimare l'undicenne, che però è morta durante il trasferimento in ospedale. La sorella più piccola resta in condizioni critiche. Ferito anche il padre, 45 anni, ma non sarebbe in pericolo di vita. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell'incidente.
1: Chiudiamo con lo sport. La Juventus comincia il campionato vincendo 1-0 a Frosinone grazie al gol di Bremer. I bianconeri sprecano diverse occasioni e rischiano la beffa nel recupero quando Calvani colpisce il palo. Successo anche per il Milan, che supera il Torino 2-1, mentre l'Atalanta batte con lo stesso risultato il Sassuolo. Il Lecce espugna Venezia per 2-0. In Formula 1, Lando Norris vince il Gran Premio d'Olanda con la McLaren. Alle sue spalle le Mercedes di Kimi Antonelli e George Russell. Ferrari fuori dal podio, due Hamilton chiude quarto, Charles Leclerc quinto. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 6:03.

0: primo oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Lunedì 24 agosto si festeggia San Bartolomeo Apostolo. Il proverbio del giorno è: raglio d'asino non giunse mai in cielo. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete, un lunedì perfetto per viaggiare, sempre che le vostre vacanze non siano già finite. Il carburante arriva dai trigoni della Luna con Venere e Urano, tenerezza, complicità con il partner. Se avete figli, li coinvolgete in tutte le vostre iniziative.
2: Toro, lunedì tranquillo, senza particolari velleità di svago, tutto imperniato sul lavoro, la spesa, le faccende di casa e la cura di voi stessi. Sempre piacevole per voi occuparsi di cucina e bricolage, riservando a ogni attività cure particolari.
1: Gemelli, trigoni di fuoco nel cielo odierno, la Luna è opposta ma Venere e Urano vi tengono bordone, alimentando nuove amicizie e interessi. Il risultato è una giornata stravagante, in ogni caso perfettamente in linea con la vostra originalità.
2: Cancro, rientrati dalle ferie estive, si ricomincia col solito tran tran e con la Luna in transito nella vostra sesta casa tutto si concentra sul lavoro, un grande affare in casa e fuori, per voi stessi e per gli altri. Bando alla pigrizia, ci si alza presto.
1: Leone, siete tra i protagonisti di un bel film, un po' romantico, un po' d'azione, grazie alla Luna di fuoco in trigono a Urano e a Venere nel segno. Un incontro o una coincidenza fortuita potrebbe dare una svolta piacevole in attesa ai vostri programmi.
2: Vergine, iniziate la settimana lavorativa innervositi dal transito di una Luna troppo esuberante e prevedibile per tipi metodici come voi. Figli adolescenti da comprendere e sostenere. Certi atteggiamenti fanno parte dell'età. Non prendetevela.
1: Bilancia. Tanta voglia di evasione. È vero, la vita sociale chiama, ma oggi è il primo lunedì di lavoro dopo la pausa estiva e voi non potete mancare. Tuttavia smaltirete velocemente ogni impegno grazie al contributo delle stelle e di qualche collega disponibile.
2: Scorpione, Luna indifferente mentre Venere, alta e luminosa nel cielo, vi guarda in offensiva sciorinandovi proposte che, stranamente, ora non vi interessano affatto. Voi volete un amore vero. Di storie fugaci oramai da qualche tempo ne avete abbastanza.
1: Sagittario, giornata di fuoco con la Luna in trigono a Venere e Urano nell'aria profuma di viaggi, di novità, niente di meglio per tipi come voi. Peccato che il lavoro vi richiami all'ordine, costringendovi ad organizzare mentre a voi piace improvvisare.
2: Capricorno, è arrivata la fine delle vacanze, si ricomincia con la solita vita, avete guadagnato l'amicizia del sole, mentre Urano continua a scuotervi alle radici. Lunedì senza infamia e senza lode, razionalità e spirito organizzativo sono le carte da giocare.
1: Acquario, un frizzante lunedì con Luna e Urano per amici, compagnie piacevoli, iniziative stimolanti, vi stuzzicano esaltando la vostra già spiccata creatività. Più divertente e disinvolti che mai, sapendo di piacere, state al gioco e non vi tirate indietro.
2: Pesci, bersagliati dalla Luna, diventate nervosamente iperattivi e insolitamente decisi a far filare tutti a bacchetta, distribuendo istruzioni e compiti. La passione per l'ecologia vi porta a visitare diversi blog e a interessarvi di organizzazioni no profit.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

tuo. Vincenzo no, non mi rinchiude più. Oh Milano, sii buono, almeno, almeno tu. Lui mi picchiava tutto l'anno e mi faceva dire sì. Milano, tu non trattarmi mai così.

carburanti prorogato fino al 26 agosto lo sconto sulle accise, il gasolio resta sopra i 2,20 €, Schlein rilancia la tassa sugli extra profitti, Ucraina, Zelensky presenta un piano di pace, chiede 300 Patriot, nuovo vertice dei volenterosi sugli aiuti militari, Meloni ad Amatrice a 10 anni dal terremoto, l'Appennino deve rinascere, il Viminale ferma per 45 giorni, la Sea Watch scontro con le ONG, arrestato il trapper Tony Boy in casa, droga, una pistola con matricola brasa, tragico incidente nell'Udinese, muore una bambina di 11 anni, gravissima la sorellina di 4, poi lo sport, questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Resta fino al 26 agosto lo sconto sulle accise del gasolio. Il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti ha firmato il decreto che proroga il taglio di circa 17 centesimi a litro, mentre il diesel continua a viaggiare sopra quota 2,20 euro. La segretaria del PD Liz Schlein chiede però di superare quelle che definisce misure tampone e rilancia la tassazione degli extra profitti delle società energetiche, proposta sostenuta anche dal governo italiano insieme ad altri paesi europei. Serve una strategia strutturale per ridurre i costi dell'energia, afferma Schlein. Roberto Vannacci attacca invece la politica del governo e dice: il diesel va verso i 2,40 euro e noi mandiamo armi a Zelensky.
2: Un cessate il fuoco, una zona economica franca e il ritiro delle truppe sono i punti principali del piano di pace che Volodymyr Zelensky dice di aver elaborato con Stati Uniti e Unione Europea. Il presidente ucraino indica una finestra diplomatica che va dal G20 di dicembre fino alle elezioni americane e torna a chiedere un massiccio rafforzamento della difesa aerea. Ci servono 300 Patriot, dice Zelensky. Deve però fronteggiare anche le tensioni interne, tra le richieste di nuove elezioni che respinge e le inchieste sulla corruzione. Nuovo vertice dei volenterosi sugli aiuti militari. Francia e Germania hanno annunciato ulteriori forniture, mentre l'Italia dovrebbe varare a settembre il 13° pacchetto con nuovi sistemi SAMP-T.
1: 10 anni dopo il terremoto che devastò il centro Italia, Giorgia Meloni torna da Amatrice per le commemorazioni. La premier rivendica una decisa accelerazione della ricostruzione rimasta sotto giudizio troppo lungo bloccata e sottolinea che il percorso non può dirsi ancora concluso. Adesso l'Appennino deve rinascere, spiega. Il sindaco di Amatrice, Giorgio Cortellesi, sostiene che la vera ricostruzione è iniziata solo 3 anni fa. Anche il comitato dei cittadini parteciperà alle commemorazioni, ma chiede un cambio di passo definitivo. Dopo 10 anni l'emergenza deve finire.
2: Sanzione, fermo amministrativo di 45 giorni per la Sea Watch. Il ministro dell'interno Matteo Piantini contesta la nave umanitaria battente bandiera tedesca il mancato rispetto degli obblighi previsti durante le operazioni di soccorso in mare. Le attività devono essere coordinate dagli stati competenti, non dalle ONG, afferma il titolare del Viminale. Dura la replica di Sea Watch, che rivendica di non aver collaborato con le autorità libiche. Noi non collaboriamo con i criminali, il governo italiano può dire lo stesso. Il dossier potrebbe finire anche nel confronto previsto a settembre tra Piantedosi e il suo omologo tedesco.
1: La cronaca: cocaina, marijuana, hashish, una pistola con una matricola brase e una cinquantina di munizioni e quanto avrebbe trovato la polizia nell'abitazione milanese del trapper Tony Boy, 26 anni, 1 milione di follower su Instagram. Il rapper è stato arrestato con le accuse di detenzione di sostanze stupefacenti e di arma clandestina. È stato inoltre denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e ricettazione. Durante le perquisizioni avrebbe anche avviato una diretta sul social facendo ascoltare le voci degli agenti impegnati nel controllo.
2: Tragico incidente stradale a Basiliano, in provincia di Udine. Una bambina di 11 anni è morta e la sorellina di 4 è ricoverata in gravissime condizioni. Le due bambine viaggiavano nell'auto guidata dal padre, uscita di strada e finita contro un platano. I sanitari hanno tentato a lungo di rianimare l'undicenne, che però è morta durante il trasferimento in ospedale. La sorella più piccola resta in condizioni critiche. Ferito anche il padre, 45 anni, ma non sarebbe in pericolo di vita. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell'incidente.
1: Chiudiamo con lo sport. La Juventus comincia il campionato vincendo 1-0 a Frosinone grazie al gol di Bremer. I bianconeri sprecano diverse occasioni e rischiano la beffa nel recupero quando Calvani colpisce il palo. Successo anche per il Milan, che supera il Torino 2-1, mentre l'Atalanta batte con lo stesso risultato il Sassuolo. Il Lecce espugna Venezia per 2-0. In Formula 1, Lando Norris vince il Gran Premio d'Olanda con la McLaren. Alle sue spalle le Mercedes di Kimi Antonelli e George Russell. Ferrari fuori dal podio, Lewis Hamilton chiude quarto, Charles Leclerc quinto. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Primo Oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Lunedì 24 agosto si festeggia San Bartolomeo Apostolo. Il proverbio del giorno è: raglio d'asino non giunse mai in cielo. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete, un lunedì perfetto per viaggiare, sempre che le vostre vacanze non siano già finite. Il carburante arriva dai trigoni della Luna con Venere e Urano, tenerezza, complicità con il partner. Se avete figli, li coinvolgete in tutte le vostre iniziative.
2: Toro, lunedì tranquillo, senza particolari velleità di svago, tutto imperniato sul lavoro, la spesa, le faccende di casa e la cura di voi stessi. Sempre piacevole per voi occuparsi di cucina e bricolage, riservando a ogni attività cure particolari.
1: Gemelli, trigoni di fuoco nel cielo odierno, la Luna è opposta ma Venere e Urano vi tengono bordone, alimentando nuove amicizie e interessi. Il risultato è una giornata stravagante, in ogni caso perfettamente in linea con la vostra originalità.
2: Cancro, rientrati dalle ferie estive si ricomincia col solito tran tran e con la Luna in transito nella vostra sesta casa tutto si concentra su lavoro, un grande affare in casa e fuori, per voi stessi e per gli altri. Bando alla pigrizia, ci si alza presto.
1: Leone, siete tra i protagonisti di un bel film, un po' romantico, un po' d'azione, grazie alla Luna di fuoco in trigono a Urano e a Venere nel segno. Un incontro o una coincidenza fortuita potrebbe dare una svolta piacevole in attesa ai vostri programmi.
2: Vergine, iniziate la settimana lavorativa innervositi dal transito di una Luna troppo esuberante e prevedibile per tipi metodici come voi. Figli adolescenti da comprendere e sostenere. Certi atteggiamenti fanno parte dell'età. Non prendetevela.
1: Bilancia, tanta voglia di evasione. È vero, la vita sociale chiama, ma oggi è il primo lunedì di lavoro dopo la pausa estiva e voi non potete mancare. Tuttavia smaltirete velocemente ogni impegno grazie al contributo delle stelle e di qualche collega disponibile.
2: Scorpione, Luna indifferente mentre Venere, alta e luminosa nel cielo, vi guarda in offensiva sciorinandovi proposte che, stranamente, ora non vi interessano affatto. Voi volete un amore vero. Di storie fugaci, oramai da qualche tempo, ne avete abbastanza.
1: Sagittario, giornata di fuoco con la Luna in trigono a Venere Urano nell'aria profuma di viaggi, di novità, niente di meglio per tipi come voi. Peccato che il lavoro vi richiami all'ordine, costringendovi ad organizzare mentre a voi piace improvvisare.
2: Capricorno, è arrivata la fine delle vacanze, si ricomincia con la solita vita, avete guadagnato l'amicizia del sole, mentre Urano continua a scuotervi alle radici. Lunedì senza infamia e senza lode, razionalità e spirito organizzativo sono le carte da giocare.
1: Acquario, un frizzante lunedì con Luna e Urano per amici, compagnie piacevoli, iniziative stimolanti, vi stuzzicano esaltando la vostra già spiccata creatività. Più divertente e disinvolti che mai, sapendo di piacere, state al gioco e non vi tirate indietro.
2: Pesci, bersagliati dalla Luna, diventate nervosamente iperattivi e insolitamente decisi a far filare tutti a bacchetta, distribuendo istruzioni e compiti. La passione per l'ecologia vi porta a visitare diversi blog e a interessarvi di organizzazioni no profit.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

carburanti prorogato fino al 26 agosto lo sconto sulle accise. Il gasolio resta sopra i 2,20 euro. Schleiner rilancia la tassa sugli extra profitti. Ucraina, Zelensky presenta un piano di pace, chiede 300 Patriot. Nuovo vertice dei volenterosi sugli aiuti militari. Meloni ad Amatrice, a 10 anni dal terremoto. L'Appennino deve rinascere. Il Viminale ferma per 45 giorni. Da Sea Watch, scontro con le ONG. Arrestato il trapper Tony Boy in casa. Droga e una pistola con matricola brasa. Tragico incidente nell'Udinese. Muore una bambina di 11 anni. Gravissima la sorellina di 4. Poi lo sport. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario non mancata tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Resta fino al 26 agosto lo sconto sulle accise del gasolio. Il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti ha firmato il decreto che proroga il taglio di circa 17 centesimi a litro, mentre il diesel continua a viaggiare sopra quota 2,20 euro. La segretaria del PD Liz Schlein chiede però di superare quelle che definisce misure tampone e rilancia la tassazione degli extra profitti delle società energetiche, proposta sostenuta anche dal governo italiano insieme ad altri paesi europei. Serve una strategia strutturale per ridurre i costi dell'energia, afferma Schlein. Roberto Vannacci attacca invece la politica del governo e dice: il diesel va verso i 2,40 euro e noi mandiamo armi a Zelensky.
2: Un cessate il fuoco, una zona economica franca e il ritiro delle truppe sono i punti principali del piano di pace che Volodymyr Zelensky dice di aver elaborato con Stati Uniti e Unione Europea. Il presidente ucraino indica una finestra diplomatica che va dal G20 di dicembre fino alle elezioni americane e torna a chiedere un massiccio rafforzamento della difesa aerea. Ci servono 300 Patriot, dice Zelensky, deve però fronteggiare anche le tensioni interne tra le richieste di nuove elezioni che respinge e le inchieste sulla corruzione. Nuovo vertice dei volenterosi sugli aiuti militari. Francia e Germania hanno annunciato ulteriori forniture, mentre l'Italia dovrebbe varare a settembre il 13° pacchetto con nuovi sistemi SAMP-T.
1: 10 anni dopo il terremoto che devastò il centro Italia, Giorgia Meloni torna da Amatrice per le commemorazioni. La premier rivendica una decisa accelerazione della ricostruzione rimasta sotto giudizio troppo a lungo bloccata e sottolinea che il percorso non può dirsi ancora concluso. Adesso l'Appennino deve rinascere, spiega. Il sindaco di Amatrice, Giorgio Cortellesi, sostiene che la vera ricostruzione è iniziata solo 3 anni fa. Anche il comitato dei cittadini parteciperà alle commemorazioni, ma chiede un cambio di passo definitivo. Dopo 10 anni l'emergenza deve finire.
2: Sanzione, fermo amministrativo di 45 giorni per la Sea Watch. Il ministro dell'interno Matteo Piantini contesta la nave umanitaria battente bandiera tedesca il mancato rispetto degli obblighi previsti durante le operazioni di soccorso in mare. Le attività devono essere coordinate dagli stati competenti, non dalle ONG, afferma il titolare del Viminale. Dura la replica di Sea Watch, che rivendica di non aver collaborato con le autorità libiche. Noi non collaboriamo con i criminali, il governo italiano può dire lo stesso. Il dossier potrebbe finire anche nel confronto previsto a settembre tra Piantedosi e il suo omologo tedesco.
1: La cronaca: cocaina, marijuana, hashish, una pistola con una matricola brasa e una cinquantina di munizioni e quanto avrebbe trovato la polizia nell'abitazione milanese del trapper Tony Boy, 26 anni, 1 milione di follower su Instagram. Il rapper è stato arrestato con le accuse di detenzione di sostanze stupefacenti e di arma clandestina. È stato inoltre denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e ricettazione. Durante le perquisizioni avrebbe anche avviato una diretta sul social facendo ascoltare le voci degli agenti impegnati nel controllo.
2: Tragico incidente stradale a Basiliano, in provincia di Udine. Una bambina di 11 anni è morta e la sorellina di 4 è ricoverata in gravissime condizioni. Le due bambine viaggiavano nell'auto guidata dal padre, uscita di strada e finita contro un platano. I sanitari hanno tentato a lungo di rianimare l'undicenne, che però è morta durante il trasferimento in ospedale. La sorella più piccola resta in condizioni critiche. Ferito anche il padre, 45 anni, ma non sarebbe in pericolo di vita. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell'incidente.
1: Chiudiamo con lo sport. La Juventus comincia il campionato vincendo 1-0 a Frosinone grazie al gol di Bremer. I bianconeri sprecano diverse occasioni e rischiano la beffa nel recupero quando Calvani colpisce il palo. Successo anche per il Milan, che supera il Torino 2-1, mentre l'Atalanta batte con lo stesso risultato il Sassuolo. Il Lecce espugna Venezia per 2-0. In Formula 1, Lando Norris vince il Gran Premio d'Olanda con la McLaren. Alle sue spalle le Mercedes di Kimi Antonelli e George Russell. Ferrari fuori dal podio, Lewis Hamilton chiude quarto, Charles Leclerc quinto. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto.

0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 7:04.
1: Radio Web, il mondo di Internet alla radio.
2: Eccoci qua amici, una nuova settimana in questa estate 2026. Ben ritrovati con Maurizio Rossi. Si parte immediatamente quest'oggi perché si preannuncia una settimana calda, non dal punto di vista meteorologico, ma da quello tecnico che noi amiamo e come sempre cerchiamo di svelarvi, di portare nel vostro vivere quotidiano quelle che saranno poi le prossime novità, anche i prodotti nuovi che troverete negli scaffali, diciamo adesso per il momento no, a rientro dalle vacanze, anche perché ne vengono segnalati diversi. Ecco, noi parleremo proprio di questo. State qua. Cosa so?

Bene, qui si entra nel vivo della trasmissione, amici, perché adesso volevo parlarvi un po' di quello che sta succedendo intorno a questi occhiali smart di Meta. Ricorderete che a metà luglio il capo di Instagram aveva promesso di eliminare quei video di molestie che erano stati girati proprio con questi dispositivi. E attenzione, perché un mese dopo decine di video simili sono ancora online su account verificati, nonostante alcune siano stati rimossi in seguito alle segnalazioni dirette. Gli occhiali Ray-Ban Meta, ecco, integrano questa fotocamera nella montatura, e questo fin dal suo lancio nel 2021. Le vendite che avevano superato il milione di unità nel 2024 avrebbero raggiunto 7 milioni nel 2025, più quindi del triplo dell'anno precedente. Meta occupa il primo posto nel mercato degli occhiali smart. Su Instagram e TikTok l'ultimo trend è proprio quello dei video che vengono girati per rimorchiare con questi occhiali. Beh, non si fanno queste cose. C'è la privacy. Ecco, degli uomini avvicinano delle donne per strada con delle battute preparate, registrano tutto con la fotocamera nascosta, poi pubblicano la scena. Altri utenti filmano scherzi a cassiere o addetti ai servizi. Ecco, quindi Adam Mosseri aveva dichiarato proprio a metà luglio che la piattaforma avrebbe eliminato, diciamo così, questi video di molestie. Un mese dopo quell'annuncio, un giornalista americano comunque ha passato al setaccio degli account popolari verificati di Instagram per verificare se la promessa fosse stata mantenuta. Secondo voi, indovinello, alcuni sono ancora purtroppo in rete.

0: primo oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Lunedì 24 agosto si festeggia San Bartolomeo Apostolo. Il proverbio del giorno è: raglio d'asino non giunse mai in cielo. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete, un lunedì perfetto per viaggiare, sempre che le vostre vacanze non siano già finite. Il carburante arriva dai trigoni della Luna con Venere e Urano, tenerezza, complicità con il partner. Se avete figli, li coinvolgete in tutte le vostre iniziative.
2: Toro, lunedì tranquillo, senza particolari velleità di svago, tutto imperniato sul lavoro, la spesa, le faccende di casa e la cura di voi stessi. Sempre piacevole per voi occuparsi di cucina e bricolage, riservando a ogni attività cure particolari.
1: Gemelli, trigoni di fuoco nel cielo odierno, la Luna è opposta ma Venere e Urano vi tengono bordone, alimentando nuove amicizie e interessi. Il risultato è una giornata stravagante, in ogni caso perfettamente in linea con la vostra originalità.
2: Cancro, rientrati dalle ferie estive, si ricomincia col solito tran tran e con la Luna in transito nella vostra sesta casa, tutto si concentra sul lavoro, un grande affare in casa e fuori, per voi stessi e per gli altri. Bando alla pigrizia, ci si alza presto.
1: Leone, siete tra i protagonisti di un bel film, un po' romantico, un po' d'azione, grazie alla Luna di fuoco in trigono a Urano e a Venere nel segno. Un incontro o una coincidenza fortuita potrebbe dare una svolta piacevole in attesa ai vostri programmi.
2: Vergine, iniziate la settimana lavorativa innervositi dal transito di una Luna troppo esuberante e prevedibile per tipi metodici come voi. Figli adolescenti da comprendere e sostenere. Certi atteggiamenti fanno parte dell'età. Non prendetevela.
1: Bilancia, tanta voglia di evasione. È vero, la vita sociale chiama, ma oggi è il primo lunedì di lavoro dopo la pausa estiva e voi non potete mancare. Tuttavia smaltirete velocemente ogni impegno grazie al contributo delle stelle e di qualche collega disponibile.
2: Scorpione, Luna indifferente, mentre Venere, alta e luminosa nel cielo, vi guarda in offensiva sciorinandovi proposte che stranamente ora non vi interessano affatto. Voi volete un amore vero. Di storie fugaci, oramai da qualche tempo ne avete abbastanza.
1: Sagittario, giornata di fuoco con la Luna in trigono a Venere, Urano nell'aria profuma di viaggi, di novità, niente di meglio per tipi come voi. Peccato che il lavoro vi richiami all'ordine, costringendovi ad organizzare mentre a voi piace improvvisare.
2: Capricorno, è arrivata la fine delle vacanze, si ricomincia con la solita vita, avete guadagnato l'amicizia del sole, mentre Urano continua a scuotervi alle radici. Lunedì senza infamia e senza lode, razionalità e spirito organizzativo sono le carte da giocare.
1: Acquario, un frizzante lunedì con Luna e Urano per amici, compagnie piacevoli, iniziative stimolanti, vi stuzzicano esaltando la vostra già spiccata creatività. Più divertente e disinvolti che mai, sapendo di piacere, state al gioco e non vi tirate indietro.
2: Pesci, bersagliati dalla Luna, diventate nervosamente iperattivi e insolitamente decisi a far filare tutti a bacchetta, distribuendo istruzioni e compiti. La passione per l'ecologia vi porta a visitare diversi blog e a interessarvi di organizzazioni no profit.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Prima spot.
4: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
5: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
6: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
7: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
8: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
9: Mi sento fortunata.
10: Il premio Oscar Angelina Jolie?
11: Ho il risultato della sua biopsia.
10: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
9: Non so come dirlo a mia figlia.
12: Metta la sua vita in pausa per un po'.
10: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
13: Non gliela daremo vinta.
10: Couture dal 26 agosto al cinema.
14: Quest'estate.
15: È un dinosauro quello.
16: Oh mio Dio, correte!
14: Dal regista di It Follows.
17: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
18: Siamo nel passato.
19: Ora che facciamo?
20: Dobbiamo sopravvivere.
14: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
21: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
14: La fine di Oak Street. Al cinema.
22: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
23: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
24: Penso che non sia semplicemente una macchina.
22: Può un vuoto essere colmato?
25: Rimandalo indietro.
26: Te lo fa ricordare ogni giorno.
22: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
24: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato che in realtà non se n'è mai andato.
22: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
27: Siete le sorelle Owens?
28: Sì, se amiamo qualcuno muore.
27: Ma dai.
14: A settembre
28: siamo streghe.
14: Ritorna la magia.
28: E siamo maledette.
14: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
29: Aspetto questo momento da un'eternità.
28: Sì, è vero.
14: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
30: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
31: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
32: Odio questa notte.
31: Trovare l'amore è tutta un'altra storia.
32: Sono Owen.
31: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
33: Hai mai piazzato una carica di dinamite ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua.
34: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
35: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
33: A me importa.
36: Coyote versus Acme.
37: L'idiota!
36: Al cinema dal 2 settembre.
38: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
4: Ancora insieme il nostro magazine continua, io sono Maurizio Rossi, andiamo avanti perché oltre alla musica abbiamo anche notizie interessanti che riguardano l'intelligenza artificiale, ma va! Sì, perché l'Humo, dovete sapere che è il chatbot di intelligenza artificiale di Proton, che offre anche delle funzionalità simili a quelle dei concorrenti, rispettando però la privacy, ecco, la stessa tecnologia che viene sfruttata per analizzare le conversazioni e scoprire quali dati personali sono finiti sui server di ChatGPT e di Cloud di Anthropic. Che sta succedendo? Veramente qui si mette a nudo un po' quello che la nostra intelligenza artificiale tanto amata a volte fa. Come funziona? Vi spieghiamo questo AI Paper Trail. Devo dire che milioni di utenti, ecco, stanno usando i chatbot ogni giorno senza prestare però attenzione alle informazioni che vengono condivise durante le conversazioni. Quindi i dati personali servono proprio per ottenere risposte più pertinenti, ma vengono anche sfruttati per migliorare ed addestrare i modelli di intelligenza artificiale. Il garante della privacy italiano avrebbe inflitto questa sanzione di 15 milioni di euro a OpenAI e successivamente revocata dal Tribunale di Roma. Ecco, Proton afferma che dopo settimane o mesi di comandi relativi a lavoro, salute e relazioni personali, questi chatbot possono creare addirittura un profilo quasi completo dell'utente. Ecco, questi dati hanno un elevato valore per i provider e possono essere anche venduti agli inserzionisti. Quindi tra i chatbot più popolari, tra cui ChatGPT, Gemini e Cloud, che conservano per un periodo più o meno lungo i dati, conversazioni, file, documenti caricati, modalità poi di utilizzo, la frequenza, le varie funzionalità, la durata delle sessioni, l'indirizzo IP, ecco, il tipo di browser, il sistema operativo, la posizione approssimativa, il nome, cognome, indirizzo, email e anche i dettagli dei profili che vengono forniti. Quindi AI Paper Trail è questo tool gratuito che sfrutta l'Humo, dicevamo, per analizzare le conversazioni che vengono esportate da ChatGPT e Cloud. L'utente deve quindi caricare l'archivio zip o il file, diciamo JSON, nell'interfaccia del tool e al termine sarà generato
1: pubblicato un report suddiviso in quattro categorie. My Privacy Type indica quindi se i dati condivisi possono consentire la profilazione. My AI Exposure Score invece è proprio un punteggio, chiamiamolo così, su base 100, che indica la quantità di informazioni personali che vengono trovate poi nelle conversazioni. Secondo voi quante conversazioni ci saranno? E sicuramente avremo un profilo molto molto chiaro di noi, ecco, analizzando tutte queste cose.

La puntata di Radio Web, amici, continua ancora. Sì, perché adesso volevo parlarvi anche di Open Router. Attenzione, perché la stretta di mano non è stata ufficializzata, ma dovrebbe esserlo a breve. Stripe sta per annunciare l'acquisizione di questa azienda. Si tratta di un'operazione del valore economico quantificato in oltre 7 miliardi di dollari, secondo alcune fonti che sono ritenute a conoscenza di questo accordo. Ma per ovvie ragioni rimasta anonima a darne notizia, sì, è stata la redazione di Bloomberg. Questa, amici, è una mossa particolarmente interessante, perché rappresenta un punto di contatto tra due realtà, diciamo così, appartenenti ad ambiti solo apparentemente diversi e lontani. Quello, cioè, della finanza, nel dettaglio una gestisce i pagamenti, e quell'altro invece dell'intelligenza artificiale, un settore al centro dell'attenzione ormai da parecchio tempo e che diciamo oramai molti danno come prossimo allo scoppio della bolla. Open Router avrebbe annunciato un restyling del proprio logo, quindi della propria identità visiva, proprio di recente. Non sapremo mai, ecco, se l'ha fatto proprio in vista di questa acquisizione. Sul profilo e sul sito ufficiale la società afferma di avere già oltre 10 milioni di utenti su base mensile, supportando, pensate, più di 500 modelli di intelligenza artificiale forniti da circa 80 provider. Beh, come detto, non ci sono ancora delle conferme. Le aziende si sono trincerate, diciamo, dietro al classico dei no comment, vista l'assenza anche di smentite, l'autorevolezza di chi ha lanciato questa indiscrezione. L'esperienza ci dice proprio che presto vedremo arrivare un comunicato ufficiale.

0: la radio con la funzione DAB Plus è di serie su tutte le auto nuove e potrebbe essere già nella tua. Fai un check. DAB Plus. Vivi il suono perfetto.
1: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
2: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
3: Pronto? Chi parla?
2: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città. Oppure...
4: Udite, udite, signore e signori!
2: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
5: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
6: Bene, dopo la musica ritorniamo perché qui, amici, dobbiamo parlare di intelligenza artificiale. C'è un... qualcuno direbbe, beh, se non puoi proprio combatterli, almeno fateli amici. Sì, stiamo parlando di Apple, che avrebbe, pensate, avviato l'addestramento di un modello destinato al mercato cinese con l'aiuto questo di Alibaba. L'azienda di Cupertino ha fornito solo dei modelli cinesi per alcune funzionalità di intelligenza artificiale, quindi grazie all'autorizzazione ottenuta a metà luglio potrà ora offrire anche il suo modello insieme a Quen, quello di Alibaba. E in base alle leggi cinesi è obbligatorio utilizzare solo tecnologie e software di società locali. Grazie alla collaborazione con Alibaba, Apple ha comunque ricevuto il via libera dalle autorità, quindi ecco, sarà la prima azienda occidentale ad offrire agli utenti un modello di intelligenza artificiale proprietario. I modelli GPT di OpenAI e Gemini di Google sfruttati in altri paesi non sono disponibili. Beh, anche se non è stato specificato, insomma, il modello di intelligenza artificiale di Apple dovrebbe essere addestrato con server di Alibaba, appunto verrà ovviamente personalizzato per gli utenti cinesi per rispettare le rigide restrizioni del governo, e l'azienda di Cupertino dovrà bloccare le richieste, diciamo, su argomenti che sono vietati. La versione cinese, diciamo, delle funzionalità di intelligenza artificiale di Apple Intelligence verrà attivata nei prossimi giorni, diciamo, con un aggiornamento del sistema operativo, e come indicato, diciamo, ci sarà una pagina di supporto ufficiale. Le funzionalità di Apple Intelligence non sono al momento operative sui dispositivi che sono acquistati in Cina, ma appena si perfezioneranno, ecco, lo saranno sicuramente. Yeah, yeah.

0: Bene amici, anche per questo lunedì il tempo è letteralmente volato. Siamo arrivati alla conclusione del nostro appuntamento insieme con Radio Web. Chiudiamo qua, è tutto con Maurizio Rossi. Io, per quanto mi riguarda, tornerò con voi come sempre domani, martedì, alla solita ora su questa radio e su questo brano. Dunque i nostri saluti, passate una buona estate, ci sentiamo domani.
1: Radio Web, il mondo di internet alla radio.
2: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Primo Oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Lunedì 24 agosto si festeggia San Bartolomeo Apostolo. Il proverbio del giorno è: raglio d'asino non giunse mai in cielo. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete, un lunedì perfetto per viaggiare, sempre che le vostre vacanze non siano già finite. Il carburante arriva dai trigoni della Luna con Venere e Urano. Tenerezza, complicità con il partner. Se avete figli, li coinvolgete in tutte le vostre iniziative.
2: Toro, lunedì tranquillo, senza particolari velleità di svago, tutto imperniato sul lavoro, la spesa, le faccende di casa e la cura di voi stessi. Sempre piacevole per voi occuparsi di cucina e bricolage, riservando a ogni attività cure particolari.
1: Gemelli, trigoni di fuoco nel cielo odierno, la Luna è opposta ma Venere e Urano vi tengono bordone, alimentando nuove amicizie e interessi. Il risultato è una giornata stravagante, in ogni caso perfettamente in linea con la vostra originalità.
2: Cancro, rientrati dalle ferie estive, si ricomincia col solito tran tran e con la Luna in transito nella vostra sesta casa, tutto si concentra sul lavoro, un grande affare in casa e fuori, per voi stessi e per gli altri. Bando alla pigrizia, ci si alza presto.
1: Leone, siete tra i protagonisti di un bel film, un po' romantico, un po' d'azione, grazie alla Luna di fuoco in trigono a Urano e a Venere nel segno. Un incontro o una coincidenza fortuita potrebbe dare una svolta piacevole in attesa ai vostri programmi.
2: Vergine, iniziate la settimana lavorativa innervositi dal transito di una Luna troppo esuberante e prevedibile per tipi metodici come voi. Figli adolescenti da comprendere e sostenere. Certi atteggiamenti fanno parte dell'età. Non prendetevela.
1: Bilancia, tanta voglia di evasione. È vero, la vita sociale chiama, ma oggi è il primo lunedì di lavoro dopo la pausa estiva e voi non potete mancare. Tuttavia smaltirete velocemente ogni impegno grazie al contributo delle stelle e di qualche collega disponibile.
2: Scorpione, Luna indifferente mentre Venere, alta e luminosa nel cielo, vi guarda in offensiva sciorinandovi proposte che stranamente ora non vi interessano affatto. Voi volete un amore vero. Di storie fugaci oramai da qualche tempo ne avete abbastanza.
1: Sagittario, giornata di fuoco con la Luna in trigono a Venere e Urano nell'aria profuma di viaggi, di novità, niente di meglio per tipi come voi. Peccato che il lavoro vi richiami all'ordine, costringendovi ad organizzare mentre a voi piace improvvisare.
2: Capricorno, è arrivata la fine delle vacanze, si ricomincia con la solita vita, avete guadagnato l'amicizia del sole, mentre Urano continua a scuotervi alle radici. Lunedì senza infamia e senza lode, razionalità e spirito organizzativo sono le carte da giocare.
1: Acquario, un frizzante lunedì con Luna e Urano per amici, compagnie piacevoli, iniziative stimolanti, vi stuzzicano esaltando la vostra già spiccata creatività. Più divertente e disinvolti che mai, sapendo di piacere, state al gioco e non vi tirate indietro.
2: Pesci, bersagliati dalla Luna, diventate nervosamente iperattivi e insolitamente decisi a far filare tutti a bacchetta, distribuendo istruzioni e compiti. La passione per l'ecologia vi porta a visitare diversi blog e a interessarvi di organizzazioni no profit.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Prima spot.
4: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
5: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

Caro Carburanti, è prorogato fino al 26 agosto lo sconto sulle accise, mentre il gasolio resta sopra 2,20 euro. Schlein rilancia la tassa sugli extra profitti. Ucraina, Zelensky presenta un piano di pace e chiede 300 Patriot. Nuovo vertice dei volenterosi. Crans-Montana, Jacques Moretti torna in carcere, questa volta per presunte violenze sulla moglie. Meloni ad Amatrice, 10 anni dal terremoto. Tragedia in provincia di Udine, auto contro un albero, muore una bambina di 11 anni, gravissima la sorellina. Poi lo sport, questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

0: Ciccolotti. La segretaria del PD Elly Schlein chiede però di superare quelle che definisce misure tampone e rilancia la tassazione degli extra profitti delle società energetiche, proposta sostenuta anche dal governo italiano insieme ad altri paesi europei. Serve una strategia strutturale per ridurre i costi dell'energia, afferma Schlein. Roberto Vannacci attacca invece la politica del governo e dice il diesel va verso i 2,40 euro e noi mandiamo armi a Zelensky.
1: Un cessate il fuoco, una zona economica franca e il ritiro delle truppe sono i punti principali del piano di pace che Volodymyr Zelensky dice di aver elaborato con Stati Uniti e Unione Europea. Il presidente ucraino indica una finestra diplomatica che va dal G20 di dicembre fino alle elezioni americane e torna a chiedere un massiccio rafforzamento della difesa aerea. Ci servono 300 Patriot, dice Zelensky, deve però fronteggiare anche le tensioni interne tra le richieste di nuove elezioni che respinge e le inchieste sulla corruzione. Nuovo vertice dei volenterosi sugli aiuti militari, Francia e Germania hanno annunciato ulteriori forniture, mentre l'Italia dovrebbe varare a settembre il 13° pacchetto con nuovi sistemi SAMP-T.
0: Jacques Moretti torna in carcere, il proprietario del bar Constellation di Crans-Montana, dove nell'incendio di Capodanno morirono 41 persone, questa volta accusato di violenza nei confronti della moglie Jessica. L'aggressione sarebbe venuta nella notte tra l'11 e il 12 agosto, la donna sarebbe stata ricoverata in ospedale. Gli avvocati della coppia non commentano nel merito e parlano di fatti privati, sottolineando la forte pressione alla quale i due sono sottoposti. Moretti resta anche indagato, insieme alla moglie e ad altre 14 persone, nell'inchiesta sul rogo del Constellation, con le accuse di omicidio colposo e incendio colposo. Era già stato arrestato e successivamente scarcerato dietro il pagamento di una cauzione di 400.000 franchi svizzeri.
1: 10 anni dopo il terremoto che devastò il centro Italia, Giorgia Meloni torna ad Amatrice per le commemorazioni. La premier rivendica una decisa accelerazione della ricostruzione rimasta a suo giudizio troppo a lungo bloccata e sottolinea che il percorso non può dirsi ancora concluso. Adesso l'Appennino deve rinascere, spiega. Il sindaco di Amatrice, Giorgio Cortellesi, sostiene che la vera ricostruzione è iniziata solo 3 anni fa. Anche il comitato dei cittadini parteciperà alle commemorazioni, ma chiede un cambio di passo definitivo. Dopo 10 anni l'emergenza deve finire.
0: La cronaca: cocaina e marijuana, hashish, una pistola con una matricola brasa e una 50ina di munizioni è quanto avrebbe trovato la polizia nell'abitazione milanese del trapper Tony Boy, 26 anni, 1 milione di follower su Instagram. Il rapper è stato arrestato con le accuse di detenzione di sostanze stupefacenti e di arma clandestina. È stato inoltre denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e ricettazione. Durante le perquisizioni avrebbe anche avviato una diretta sul social facendo ascoltare le voci degli agenti impegnati nel controllo.
1: Tragico incidente stradale a Basiliano in provincia di Udine. Una bambina di 11 anni è morta e la sorellina di 4 è ricoverata in gravissime condizioni. Le due bambine viaggiavano nell'auto guidata dal padre, uscita di strada e finita contro un platano. I sanitari hanno tentato a lungo di rianimare l'undicenne, che però è morta durante il trasferimento in ospedale. La sorella più piccola resta in condizioni critiche. Ferito anche il padre, 45 anni, ma non sarebbe in pericolo di vita. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell'incidente.
0: Chiudiamo con lo sport. Il calcio: è proseguita la prima giornata del campionato di Serie A e arrivano subito indicazioni importanti dalle squadre più attese. Sorridono infatti Atalanta, Juventus e Milan, tutte vittoriose nei rispettivi impegni e subito appunti nella nuova stagione. Per risultati, marcatore e tutti i dettagli della giornata, ascoltiamo il servizio di Federica Sorrentino.
2: Nella prima domenica di Serie A sorridono Milan, Juventus e Atalanta. I bianconeri passano a Frosinone grazie a un gol del brasiliano Bremer a metà primo tempo. I rossoneri hanno vinto sul campo della Torino, risolvendo nella ripresa con l'ingresso di Rabiot, che ha servito l'assist a Sissé, che ha sbloccato il risultato e poi firmato il raddoppio in appena 3 minuti. Buona la prima per l'Atalanta, che inaugura il campionato con una vittoria davanti al proprio pubblico grazie ai gol di Raspadori e Kristovic.
0: Ed è tutto anche per questa edizione, grazie per l'ascolto, a dopo.
3: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 8:04. Prima spot.
4: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento.

0: aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
1: La tua radio preferita è sempre con te. Scarica gratis sul tuo smartphone o sul tablet l'app FM World, powered by 22HBG. L'app FM World è il telecomando virtuale per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio italiane, seguirle in tempo reale sui social, conoscere tutte le frequenze.
2: Cerca FM-World sullo store del tuo smartphone e ascolta in diretta la tua radio preferita.
1: FM World, powered by 22HBG.
3: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
4: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: Μάρτεο.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord, cielo sereno, poco nuvoloso in mattinata. Dalla tarda mattinata aumenterà la nuvolosità lungo tutto l'arco alpino, con qualche rovescio temporale locale in attenuazione nel tardo pomeriggio. Dalla sera nuovo e più deciso peggioramento sulle regioni occidentali, con rovesci diffusi e temporali che potranno risultare anche di forte intensità. Al centro prevarranno sole e cielo poco nuvoloso per gran parte della giornata. Nel primo pomeriggio qualche addensamento interessante sarà le zone dell'Appennino centrale senza precipitazioni significative. Dalla sera il tempo peggiorerà su Toscana e Sardegna, con rapido aumento della nuvolosità, rovesci diffusi e temporali localmente intensi. Al sud in Sicilia sarà una giornata nel complesso stabile e soleggiata, con cielo sereno o poco nuvoloso. Soltanto nel primo pomeriggio potranno formarsi temporanei addensamenti sui rilievi, ma senza fenomeni di rilievo. Le temperature minime saranno in aumento in Valle d'Aosta, Piemonte e sulle regioni tirreniche, comprese le due isole maggiori, mentre resteranno pressoché stazionari altrove. Le massime aumenteranno al centro-nord, in Calabria e Sardegna, senza variazioni significative sulle altre regioni. I venti saranno generalmente deboli o di regime di brezza. Dalla sera la ventilazione tenderà però a rinforzare dai quadranti meridionali della Sardegna, in concomitanza con il peggioramento. Per quanto riguarda i mari, inizialmente saranno da poco mossi a mossi i bacini sud-occidentali e l'Adriatico, quasi calmi o poco mossi gli altri mari. Nel corso della giornata aumenterà il moto ondoso sui bacini occidentali, centrali e sudorientali, che diventeranno da mossi a molto mossi, mentre i restanti mari saranno quasi calmi o poco mossi. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Prima spot.
3: Accendiamo la radio.
4: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
3: Ma che...
5: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
3: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
4: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
5: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
3: Ah, però...
4: Più qualità,
5: più radio,
4: con DAB Plus.
6: Anche Prima Radio è in DAB Plus, con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
7: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
8: Pronto? Chi parla?
7: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città. Oppure...
9: Udite, udite, signore e signori!
7: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
10: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
7: Prima Radio novità.

0: L'oroscopo. Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
1: Lunedì 24 agosto si festeggia San Bartolomeo Apostolo. Il proverbio del giorno è: raglio d'asino non giunse mai in cielo. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
2: Ariete, un lunedì perfetto per viaggiare, sempre che le vostre vacanze non siano già finite. Il carburante arriva dai trigoni della Luna con Venere e Urano, tenerezza, complicità con il partner. Se avete figli, li coinvolgete in tutte le vostre iniziative.
1: Toro, lunedì tranquillo, senza particolari velleità di svago, tutto imperniato sul lavoro, la spesa, le faccende di casa e la cura di voi stessi. Sempre piacevole per voi occuparsi di cucina e bricolage, riservando a ogni attività cure particolari.
2: Gemelli, trigoni di fuoco nel cielo odierno, la Luna è opposta ma Venere e Urano vi tengono bordone, alimentando nuove amicizie e interessi. Il risultato è una giornata stravagante, in ogni caso perfettamente in linea con la vostra originalità.
1: Cancro, rientrati dalle ferie estive, si ricomincia col solito tran tran e con la Luna in transito nella vostra sesta casa tutto si concentra sul lavoro, un grande affare in casa e fuori, per voi stessi e per gli altri. Bando alla pigrizia, ci si alza presto.
2: Leone, siete tra i protagonisti di un bel film, un po' romantico, un po' d'azione, grazie alla Luna di fuoco in trigono a Urano e a Venere nel segno. Un incontro o una coincidenza fortuita potrebbe dare una svolta piacevole in attesa ai vostri programmi.
1: Vergine, iniziate la settimana lavorativa innervositi dal transito di una Luna troppo esuberante e prevedibile per tipi metodici come voi. Figli adolescenti da comprendere e sostenere. Certi atteggiamenti fanno parte dell'età. Non prendetevela.
2: Bilancia, tanta voglia di evasione. È vero, la vita sociale chiama, ma oggi è il primo lunedì di lavoro dopo la pausa estiva e voi non potete mancare. Tuttavia smaltirete velocemente ogni impegno grazie al contributo delle stelle e di qualche collega disponibile.
1: Scorpione, Luna indifferente mentre Venere, alta e luminosa nel cielo, vi guarda in offensiva sciorinandovi proposte che, stranamente, ora non vi interessano affatto. Voi volete un amore vero. Di storie fugaci, oramai da qualche tempo, ne avete abbastanza.
2: Sagittario, giornata di fuoco con la Luna in trigono a Venere e Urano nell'aria profuma di viaggi, di novità, niente di meglio per tipi come voi. Peccato che il lavoro vi richiami all'ordine, costringendovi ad organizzare mentre a voi piace improvvisare.
1: Capricorno, è arrivata la fine delle vacanze, si ricomincia con la solita vita, avete guadagnato l'amicizia del sole, mentre Urano continua a scuotervi alle radici. Lunedì senza infamia e senza lode, razionalità e spirito organizzativo sono le carte da giocare.
2: Acquario, un frizzante lunedì con Luna e Urano per amici, compagnie piacevoli, iniziative stimolanti, vi stuzzicano esaltando la vostra già spiccata creatività. Più divertente e disinvolti che mai, sapendo di piacere, state al gioco e non vi tirate indietro.
1: Pesci, bersagliati dalla Luna, diventate nervosamente iperattivi e insolitamente decisi a far filare tutti a bacchetta, distribuendo istruzioni e compiti. La passione per l'ecologia vi porta a visitare diversi blog e a interessarvi di organizzazioni no profit.
2: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Prima spot.
4: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.

0: La radio con la funzione DAB Plus è di serie su tutte le auto nuove e potrebbe essere già nella tua. Fai un check. DAB Plus. Vivi il suono perfetto.
1: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
2: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

Possibile svolta nella guerra tra Russia e Ucraina, ci sarebbe un nuovo piano di pace da concordare con Mosca. Mini proroga di 2 giorni in extremis per lo sconto sulle accise dei carburanti. Emergono nuovi drammatici dettagli sulla morte di Guido, il crociard deceduto in ospedale venerdì scorso dopo una brutale aggressione avvenuta a Caserta. E poi ancora cronaca e lo sport, tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buona giornata, ben ritrovati dalla redazione. In apertura alla possibile svolta nella guerra tra Russia e Ucraina, ci sarebbe un nuovo piano di pace da concordare con Mosca, il servizio della redazione.
2: Un cessate il fuoco, una zona economica franca e il ritiro delle truppe sono i punti principali del piano di pace che Volodymyr Zelensky dice di aver elaborato con Stati Uniti e Unione Europea. Il presidente ucraino indica una finestra diplomatica che va dal G20 di dicembre fino alle elezioni americane e torna a chiedere un massiccio rafforzamento della difesa aerea. Ci servono 300 Patriot, dice Zelensky, deve però fronteggiare anche le tensioni interne tra le richieste di nuove elezioni che respinge e le inchieste sulla corruzione. Nuovo vertice dei volenterosi sugli aiuti militari, Francia e Germania hanno annunciato ulteriori forniture, mentre l'Italia dovrebbe varare a settembre il 13° pacchetto con nuovi sistemi SAMP-T.
1: E di almeno 30 morti, il bilancio della tragedia avvenuta nelle scorse ore a Conakry, capitale della Guinea, dove un cumulo di rifiuti in una discarica è crollato sulle case vicine, provocando una vera e propria strage. Ci sono anche più di 20 feriti, ma i soccorsi stanno ancora scavando tra le montagne di spazzatura alla ricerca di dispersi. In Italia adesso mini proroga di 2 giorni in extremis per lo sconto sulle accise dei carburanti, il servizio della redazione.
3: Resta fino al 26 agosto lo sconto sulle accise del gasolio. Il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti ha firmato il decreto che proroga il taglio di circa 17 centesimi al litro, mentre il diesel continua a viaggiare sopra quota 2,20 euro. La segretaria del PD Liz Schlein chiede però di superare quelle che definisce misure tampone e rilancia la tassazione degli extra profitti delle società energetiche, proposta sostenuta anche dal governo italiano insieme ad altri paesi europei. Serve una strategia strutturale per ridurre i costi dell'energia, afferma Schlein. Roberto Vannacci attacca invece la politica del governo e dice il diesel va verso i 2,40 euro e noi mandiamo armi a Zelensky.
1: La cronaca ci porta a Caserta, dove ci sono nuovi e drammatici dettagli sulla morte di Guido, il clochard deceduto in ospedale venerdì scorso dopo una brutale aggressione avvenuta in piazza Sant'Anna. Ad infierire su di lui sarebbe stato un cittadino di origine ucraina e poi arrestato dalla Guardia di Finanza

0: trascorrendo una vacanza con suo padre. Successivamente, insieme al genitore e ad una psicologa, si è presentata dai carabinieri per formalizzare la denuncia a querela. Lo sport e il calcio, poche sorprese dalla prima giornata di Serie A dopo gli anticipi di sabato. Ieri altre quattro gare al servizio della redazione.
1: La Juventus comincia il campionato vincendo 1-0 a Frosinone grazie al gol di Bremer. I bianconeri sprecano diverse occasioni e rischiano la beffa nel recupero quando Calvani colpisce il palo. Successo anche per il Milan, che supera il Torino 2-1, mentre l'Atalanta batte con lo stesso risultato il Sassuolo. Il Lecce espugna Venezia per 2-0.
0: Oggi il primo turno si completa con i due posticipi: alle 18:30 in campo Bologna-Lazio, alle 20:45 tocca a Roma-Fiorentina. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Più tardi.
2: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 9:01. Prima spot. Colpo di scena nella vicenda che ha visto sotto inchiesta i fratelli Coppola per i prezzi troppo convenienti sui migliori prodotti di elettrotermoidraulica. Ebbene, dopo accurate indagini, i fratelli Coppola risultano scagionati. I loro prezzi sono davvero bassi, senza trucco e senza inganno.
3: Elettrotermoidraulica Fratelli Coppola. Tutto per riscaldamento, impiantistica, elettricità, idraulica e dispositivi di sicurezza delle migliori marche. Riello, Vaillant, Samsung, BTC. Fratelli Coppola. A Bacoli, via Scalandrone 81.
2: Pare che anche il giudice titolare dell'inchiesta ne abbia approfittato per fare acquisti.
4: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
5: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: Prima Traffic.
1: Luce verde, Campania. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati. Intenso il traffico sulla A30 Caserta Salerno, con code tra il bivio per la A2 del Mediterraneo e la barriera di Mercato San Severino verso Caserta. Trafficata anche la A2 con rallentamenti e code tra Fratte e Baronissi verso Avellino. Brevi rallentamenti sulla A1 Roma-Napoli tra il bivio per il centro direzionale Casoria in direzione Roma. Anticipiamo che per lavori notturni sulla A3 Napoli-Salerno tra le 22 di questa sera e le 6 di domattina resterà chiuso il tratto tra San Giovanni zona industriale e Napoli centro via Marina in direzione Napoli. Sulla tangenziale di Napoli tra le 23 e le 6 chiusura tra Arco Felice e Dagnano in direzione Capo Dichino. Nella stessa fascia oraria resterà chiuso anche il tratto tra Doganelle e Camaldoli verso Pozzuoli. È tutto per questo aggiornamento, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con l'Automobile Club di Napoli, i comuni di Napoli e Salerno e il servizio Onda Verde Campania. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Meteo.
4: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord, cielo sereno, poco nuvoloso in mattinata. Dalla tarda mattinata aumenterà la nuvolosità lungo tutto l'arco alpino, con qualche rovescio temporale locale in attenuazione nel tardo pomeriggio. Dalla sera nuovo e più deciso peggioramento sulle regioni occidentali, con rovesci diffusi e temporali che potranno risultare anche di forte intensità. Al centro prevarranno sole e cielo poco nuvoloso per gran parte della giornata. Nel primo pomeriggio qualche addensamento interessante sarà le zone dell'Appennino centrale senza precipitazioni significative. Dalla sera il tempo peggiorerà su Toscana e Sardegna, con rapido aumento della nuvolosità, rovesci diffusi e temporali localmente intensi. Al sud e in Sicilia sarà una giornata nel complesso stabile e soleggiata, con cielo sereno o poco nuvoloso. Soltanto nel primo pomeriggio potranno formarsi temporanei addensamenti sui rilievi, ma senza fenomeni di rilievo. Le temperature minime saranno in aumento in Valle d'Aosta, Piemonte e sulle regioni tirreniche, con prese le due isole maggiori, mentre resteranno pressoché stazionari altrove. Le massime aumenteranno al centro-nord, in Calabria e Sardegna, senza variazioni significative sulle altre regioni. I venti saranno generalmente deboli o di regime di brezza. Dalla sera la ventilazione tenderà però a rinforzare dai quadranti meridionali della Sardegna, in concomitanza con il peggioramento. Per quanto riguarda i mari, inizialmente saranno da poco mossi a mossi i bacini sud-occidentali e l'Adriatico, quasi calmi o poco mossi gli altri mari. Nel corso della giornata aumenterà il moto ondoso sui bacini occidentali, centrali e sudorientali, che diventeranno da mossi a molto mossi, mentre i restanti mari saranno quasi calmi o poco mossi. E con il meteo per il momento è tutto.
3: Prima Radio, musica ed informazione.
0: Prima Spot.
5: La tua giornata sarà pesante come al solito?
6: Accendi il buon gusto. Ti aspettiamo al Friends Food da Angelo.
5: Salti in bocca, panuozzo, antipasti e dolci. Vasta scelta di pizze certificate dall'Associazione Pizza Napoletana. Cotte nei quattro forni a legna e birre spillate.
6: Aperti a pranzo e cena con possibilità di asporto, sala interna e spazio esterno. E puoi seguire anche tutte le partite del Napoli.
5: Friends Food da Angelo, via Cuma 21 a Fusaro Bacoli.
6: È gradita la prenotazione allo 081 854 3814, oppure su WhatsApp al 380 903 63 68.
5: Ampio parcheggio custodito.
7: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
8: Pronto? Chi parla?
7: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città. Oppure...
9: Udite, udite, signore e signori!
10: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
11: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
12: Prima Radio novità.

0: primo oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Lunedì 24 agosto si festeggia San Bartolomeo Apostolo. Il proverbio del giorno è: raglio d'asino non giunse mai in cielo. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete, un lunedì perfetto per viaggiare, sempre che le vostre vacanze non siano già finite. Il carburante arriva dai trigoni della Luna con Venere e Urano, tenerezza, complicità con il partner. Se avete figli, li coinvolgete in tutte le vostre iniziative.
2: Toro, lunedì tranquillo, senza particolari velleità di svago, tutto imperniato sul lavoro, la spesa, le faccende di casa e la cura di voi stessi. Sempre piacevole per voi occuparsi di cucina e bricolage, riservando a ogni attività cure particolari.
1: Gemelli, trigoni di fuoco nel cielo odierno, la Luna è opposta ma Venere e Urano vi tengono bordone, alimentando nuove amicizie e interessi. Il risultato è una giornata stravagante, in ogni caso perfettamente in linea con la vostra originalità.
2: Cancro, rientrati dalle ferie estive si ricomincia col solito tran tran e con la Luna in transito nella vostra sesta casa tutto si concentra sul lavoro, un grande affare in casa e fuori, per voi stessi e per gli altri. Bando alla pigrizia, ci si alza presto.
1: Leone, siete tra i protagonisti di un bel film, un po' romantico, un po' d'azione, grazie alla Luna di fuoco in trigono a Urano e a Venere nel segno. Un incontro o una coincidenza fortuita potrebbe dare una svolta piacevole in attesa ai vostri programmi.
2: Vergine, iniziate la settimana lavorativa innervositi dal transito di una Luna troppo esuberante e prevedibile per tipi metodici come voi. Figli adolescenti da comprendere e sostenere. Certi atteggiamenti fanno parte dell'età. Non prendetevela.
1: Bilancia, tanta voglia di evasione. È vero, la vita sociale chiama, ma oggi è il primo lunedì di lavoro dopo la pausa estiva e voi non potete mancare. Tuttavia smaltirete velocemente ogni impegno grazie al contributo delle stelle e di qualche collega disponibile.
2: Scorpione, Luna indifferente mentre Venere, alta e luminosa nel cielo, vi guarda in offensiva sciorinandovi proposte che, stranamente, ora non vi interessano affatto. Voi volete un amore vero. Di storie fugaci, oramai da qualche tempo ne avete abbastanza.
1: Sagittario, giornata di fuoco con la Luna in trigono a Venere e Urano nell'aria profuma di viaggi, di novità, niente di meglio per tipi come voi. Peccato che il lavoro vi richiami all'ordine, costringendovi ad organizzare mentre a voi piace improvvisare.
2: Capricorno, è arrivata la fine delle vacanze, si ricomincia con la solita vita, avete guadagnato l'amicizia del sole, mentre Urano continua a scuotervi alle radici. Lunedì senza infamia e senza lode, razionalità e spirito organizzativo sono le carte da giocare.
1: Acquario, un frizzante lunedì con Luna e Urano per amici, compagnie piacevoli, iniziative stimolanti, vi stuzzicano esaltando la vostra già spiccata creatività. Più divertente e disinvolti che mai, sapendo di piacere, state al gioco e non vi tirate indietro.
2: Pesci, bersagliati dalla Luna, diventate nervosamente iperattivi e insolitamente decisi a far filare tutti a bacchetta, distribuendo istruzioni e compiti. La passione per l'ecologia vi porta a visitare diversi blog e a interessarvi di organizzazioni no profit.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Prima spot.
4: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
5: Accendiamo la radio.
6: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
5: Ma che...
7: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa. Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
6: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo. La radio è viva, accanto a te.
8: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
7: Ah, però...
6: Più qualità,
8: più radio.
6: Con DAB Plus.
2: Anche Prima Radio in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
9: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

Dance. Oggi ricorre il 10° anniversario del terremoto che il 24 agosto del 2016 devastò alcune zone del centro Italia. Negli Stati Uniti un errore nella preparazione dei farmaci in un ospedale di Nashville nel Tennessee ha trasformato 4 operazioni di protesi articolari in un caso finito sotto indagine. Torna ad infiammarsi il dibattito sulle ONG dopo l'annuncio del ministro degli interni Matteo Piantedosi di imporre 45 giorni di fermo e 7.500 euro di multa per la Sea-Watch 5, ancora cronaca e lo sport tra poco.

0: la Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Oggi ricorre il 10° anniversario del terremoto che il 24 agosto del 2016 devastò alcune zone del centro Italia e il servizio della redazione.
2: 10 anni dopo il terremoto che devastò il centro Italia, Giorgia Meloni torna da Amatrice per le commemorazioni. La Premier rivendica una decisa accelerazione della ricostruzione rimasta a suo giudizio troppo a lungo bloccata e sottolinea che il percorso non può dirsi ancora concluso. Adesso l'Appennino deve rinascere, spiega. Il sindaco di Amatrice, Giorgio Cortellesi, sostiene

0: Un'indagine per ricostruire l'accaduto e stabilire come sia stato possibile che il farmaco destinato alle procedure spinali venisse sostituito con una soluzione a base di potassio. Di nuovo in Italia torna ad infiammarsi il dibattito sulla ONG dopo l'annuncio del ministro degli interni Matteo Piantedosi di imporre 45 giorni di fermo e 7.500 euro di multa per la Sea-Watch 5, la nave battente bandiera tedesca, spiega il ministro, ancora una volta non ha rispettato gli obblighi di legge previsti durante le operazioni in mare, una grave violazione della normativa, prosegue Piantedosi, che aggiunge: le attività di soccorso in mare devono essere gestite e coordinate dagli stati competenti, non dalle ONG. La decisione dopo che la nave aveva sbarcato nei giorni scorsi a Napoli alcuni migranti soccorsi nel Mediterraneo. 6 persone sono rimaste ferite in un incidente stradale in cui sono rimaste coinvolte 4 auto, avvenuto sul fondo Valle Sclero nel territorio del comune di Amoroso in provincia di Benevento. Tutti i feriti, alcuni dei quali in codice rosso, sono stati soccorsi e trasportati negli ospedali del capoluogo sannita. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la strada è stata chiusa temporaneamente e poi riaperta per consentire la rimozione dei veicoli. Lo sport, la Formula 1, ancora 2 Mercedes sul podio del Gran Premio d'Olandia. Sul gradino più alto però ci finisce una McLaren, solo 4ª e 5ª le Ferrari. Il servizio della redazione.
1: Lando Norris vince il Gran Premio d'Olanda con la McLaren, alle sue spalle le Mercedes di Kimi Antonelli e George Russell. Ferrari fuori dal podio, Lewis Hamilton chiude 4º, Charles Leclerc 5º.
0: Il tennis, Arthur Fils vince il suo primo Masters 1000 in carriera battendo a Cincinnati Francis Tiafoe. Nell'atto conclusivo il 22enne francese, che trova il successo più importante della sua giovane carriera fatta adesso dei 5 titoli ATP, si impone sullo statunitense con il punteggio di 6-3-1-6-6-0 in quella che è stata la prima finale maschile in un 1000 tra 2 giocatori neri. Mattia Bellucci accede al secondo turno del torneo ATP 250 di Winston-Salem in Carolina del Nord. Il 25enne numero 81 al mondo ha superato in 6-4, 6-7, 6-1 il 20enne spagnolo Martin Laudaluce, 67esimo della classifica ATP. Nei 16esimi sarà derby azzurro tra Bellucci e Luciano Darderi, vai al primo turno del torneo americano. Abbiamo terminato, dopo.
2: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 10:04. Prima spot.
3: Colpo di scena nella vicenda che ha visto sotto inchiesta i fratelli Coppola per i prezzi troppo convenienti sui migliori prodotti di elettrotermoidraulica. Ebbene, dopo accurate indagini, i fratelli Coppola risultano scagionati. I loro prezzi sono davvero bassi, senza trucco e senza inganno.
4: Elettrotermoidraulica Fratelli Coppola. Tutto per riscaldamento, impiantistica, elettricità, idraulica e dispositivi di sicurezza delle migliori marche. Riello, Vaillant, Samsung, BTC. Fratelli Coppola. A Bacoli, via Scalandrone 81.
3: Pare che anche il giudice titolare dell'inchiesta ne abbia approfittato per fare acquisti.
5: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
6: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è anteprima.
1: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
2: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso. Odio questa notte. Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
1: Ali.
2: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
3: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
4: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
5: Penso che non sia semplicemente una macchina.
3: Può un vuoto essere colmato?
6: Rimandalo indietro.
7: Te lo fa ricordare ogni giorno.
3: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
5: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andato.
3: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
8: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
9: A settembre ritorna la magia.
10: Aspetto questo momento da un'eternità.
11: Sì, è vero.
9: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
12: Secondo te siamo maledette?
13: No.
9: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema. Quest'estate.
14: È un dinosauro quello.
15: Oh mio Dio, correte!
9: Dal regista di It Follows.
16: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
17: Siamo nel passato.
18: Ora che facciamo?
19: Dobbiamo sopravvivere.
9: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
20: Dobbiamo andare via da qui.
21: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
9: La fine di Oak Street. Al cinema.
22: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
23: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
24: Mi sento fortunata.
25: Il premio Oscar Angelina Jolie.
26: Ho il risultato della sua biopsia.
25: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
24: Non so come dirlo a mia figlia.
27: Metta la sua vita in pausa per un po'.
25: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
28: Non gliela daremo vinta.
25: Couture, dal 26 agosto, al cinema.
29: Ehi, Bugs!
30: Che succede, amico?
29: Parla del film!
30: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
29: E adesso?
30: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
29: Due biglietti e 8 popcorn!
30: Esagerato come sempre.
31: Prima Radio, musica ed informazione.
32: Prima Spot. La tua radio preferita è sempre con te. Scarica gratis sul tuo smartphone o sul tablet l'app FM World, powered by 22HBG. L'app FM World è il telecomando virtuale per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio italiane, seguirle in tempo reale sui social, conoscere tutte le frequenze.
33: Cerca FM-World sullo store del tuo smartphone e ascolta in diretta la tua radio preferita.
32: FM World, powered by 22HBG.
33: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
34: Pronto? Chi parla?
33: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
35: Udite, udite, signore e signori!
33: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
36: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
33: Prima Radio novità.

0: prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
2: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

Dopo giorni di sfide e attese, è giunto il preannunciato di deal economico per l'Iran. Jacques Moretti torna in carcere, nulla a che fare però con il drammatico rogo di Capodanno. Tragico incidente stradale a Brasiliano in provincia di Udine, muore una bimba di 11 anni e poi ancora cronaca e lo sport tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Dopo giorni di sfide attese è giunto il preannunciato DDA economico per l'Iran. Lo ha annunciato il segretario al tesoro americano Scott Bessent, ufficializzando l'intenzione di Washington di colpire Teheran con sanzioni economiche senza precedenti. Misure estreme che, stando a quanto dichiarato dal ministro di Donald Trump, dovrebbero ripercuotersi in maniera non secondaria anche su tutti i paesi che decidono per una politica di pacificazione nei confronti del regime degli Ayatollah. Intanto rimane altissima la tensione negli stretti di Bab el Mandeb e Hormuz. In entrambi il traffico commerciale rimane molto ridotto e nel Golfo Persico e Pasdaran ribadiscono le navi che violeranno i protocolli subiranno dure restrizioni. Jacques Moretti torna in carcere, nulla a che fare però con il drammatico rogo di Capodanno. Il servizio della redazione.
2: Il proprietario del bar Constellation di Crans-Montana, dove nell'incendio di Capodanno morirono 41 persone, questa volta accusato di violenza nei confronti della moglie Jessica. L'aggressione sarebbe venuta nella notte tra l'11 e il 12 agosto. La donna sarebbe stata ricoverata in ospedale. Gli avvocati della coppia non commentano nel merito e parlano di fatti privati, sottolineando la forte pressione alla quale i due sono sottoposti. Moretti resta anche indagato, insieme alla moglie e ad altre 14 persone, nell'inchiesta sul rogo del Constellation, con le accuse di omicidio colposo e incendio colposo. Era già stato arrestato e successivamente scarcerato dietro il pagamento di una cauzione di 400.000 franchi svizzeri.
1: Di nuovo in Italia con la cronaca, tragico incidente stradale a Basigliano in provincia di Udine. Il servizio.
3: Una bambina di 11 anni è morta e la sorellina di 4 è ricoverata in gravissime condizioni. Le due bambine viaggiavano nell'auto guidata dal padre, uscita di strada e finita contro un platano. I sanitari hanno tentato a lungo di rianimare l'undicenne, che però è morta durante il trasferimento in ospedale. La sorella più piccola resta in condizioni critiche. Ferito anche il padre, 45 anni, ma non sarebbe in pericolo di vita. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell'incidente.
1: Ultima pagina ad un anno dal femminicidio di Tina Sgarbini, la 47enne di Monte Corvino Rovella in provincia di Salerno, barbaramente uccisa dall'ex compagno che è stato poi arrestato. L'amministrazione comunale ha voluto ricordarla con un gesto semplice, la deposizione di un fascio di rose nel luogo scelto come simbolo permanente contro la violenza sulle donne, la panchina rossa situata nei pressi della casa comunale. Sin da subito il sindaco del piccolo comune, Martino D'Onofrio, aveva detto che avrebbe portato avanti iniziative per ricordare la donna che ha lasciato orfani 3 figli nati da una precedente relazione. Lo sport e il calcio. In Liga, il Barcellona sta in delelche alla prima stagionale del campionato spagnolo con un perentorio 5-0 in trasferta per i campioni in carica. Doppiette di Rafinha al 14° del primo tempo sul rigore.

0: No, Simeone regala il pareggio al padre ai tifosi dell'Atletico. Il calcio inglese, una rimonta nel finale, regala a Enzo Maresca la prima vittoria ufficiale sulla panchina del Manchester City all'esordio in Premier League all'Etihad Stadium. Passa in vantaggio il Bournemouth al 26esimo del primo tempo con Tavernier. Poi i Citizens negli ultimi minuti di partita trovano prima il pareggio con Guay al 39esimo del secondo tempo e il gol vittoria con Guardiola al 46esimo. Tonfo invece per la Aston Villa che crolla 4-0 in casa del Brighton. Abbiamo terminato, a dopo.
1: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 11:03.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
2: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
3: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: Mateo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord, cielo sereno, poco nuvoloso in mattinata. Dalla tarda mattinata aumenterà la nuvolosità lungo tutto l'arco alpino, con qualche rovescio temporale locale in attenuazione nel tardo pomeriggio. Dalla sera nuovo e più deciso peggioramento sulle regioni occidentali, con rovesci diffusi e temporali che potranno risultare anche di forte intensità. Al centro prevarranno sole e cielo poco nuvoloso per gran parte della giornata. Nel primo pomeriggio qualche addensamento interessante sarà le zone dell'Appennino centrale, senza precipitazioni significative. Dalla sera il tempo peggiorerà su Toscana e Sardegna, con rapido aumento della nuvolosità, rovesci diffusi e temporali localmente intensi. Al sud e in Sicilia sarà una giornata nel complesso stabile e soleggiata, con cielo sereno o poco nuvoloso. Soltanto nel primo pomeriggio potranno formarsi temporanei addensamenti sui rilievi, ma senza fenomeni di rilievo. Le temperature minime saranno in aumento in Valle d'Aosta, Piemonte e sulle regioni tirreniche, con prese le due isole maggiori, mentre resteranno pressoché stazionari altrove. Le massime aumenteranno al centro-nord, in Calabria e Sardegna, senza variazioni significative sulle altre regioni. I venti saranno generalmente deboli o di regime di brezza. Dalla sera la ventilazione tenderà però a rinforzare dai quadranti meridionali della Sardegna, in concomitanza con il peggioramento. Per quanto riguarda i mari, inizialmente saranno da poco mossi a mossi i bacini sud-occidentali e l'Adriatico, quasi calmi o poco mossi gli altri mari. Nel corso della giornata aumenterà il moto ondoso sui bacini occidentali, centrali e sudorientali, che diventeranno da mossi a molto mossi, mentre i restanti mari saranno quasi calmi o poco mossi. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Prima spot.
3: La tua giornata sarà pesante come al solito?
4: Accendi il buon gusto. Ti aspettiamo al Friends Food da Angelo.
3: Salti in bocca, panuozzo, antipasti e dolci. Vasta scelta di pizze certificate dall'Associazione Pizza Napoletana, cotte nei quattro forni a legna e birre spillate.
4: Aperti a pranzo e cena con possibilità di asporto, sala interna e spazio esterno. E puoi seguire anche tutte le partite del Napoli.
3: Friends Food da Angelo, via Cuma 21 a Fusaro Bacoli.
4: È gradita la prenotazione allo 081 854 3814, oppure su WhatsApp al 380 903 63 68.
3: Ampio parcheggio custodito.
5: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
6: Pronto? Chi parla?
5: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città. Oppure...
7: Udite, udite, signore e signori!
8: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
9: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
8: Prima Radio novità.

0: La radio con la funzione DAB Plus è di serie su tutte le auto nuove e potrebbe essere già nella tua. Fai un check. DAB Plus. Vivi il suono perfetto.
1: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
2: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

Poche sorprese dalla prima giornata di Serie A dopo gli anticipi di sabato, ieri altre 4 gare. Oggi il primo turno si completa con i 2 posticipi alle 18.30 in campo Bologna-Lazio, alle 20.45 Roma-Fiorentina. In Liga il Barcellona stende le Elche alla prima stagionale del campionato spagnolo con un perentorio 5-0 in trasferta. Il calcio inglese una rimonta nel finale regala ad Enzo Maresca la prima vittoria ufficiale sulla panchina del Manchester City all'esordio in Premier League. La Formula 1 ancora 2 Mercedes sul podio del Gran Premio d'Olanda. Sul gradino più alto ci finisce però una McLaren e poi la pallavolo e il tennis. A tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Poche sorprese dalla prima giornata di Serie A dopo gli anticipi di sabato, ieri altre quattro gare, il servizio di Federica Sorrentino.
2: Nella prima domenica di Serie A sorridono Milan, Juventus e Atalanta. I bianconeri passano a Frosinone grazie a un gol del brasiliano Bremer a metà primo tempo. I rossoneri hanno vinto sul campo della Torino, risolvendo nella ripresa con l'ingresso di Rabiot, che ha servito l'assist a Sissé, che ha sbloccato il risultato e poi firmato il raddoppio in appena 3 minuti. Buona la prima per l'Atalanta, che inaugura il campionato con una vittoria davanti al proprio pubblico grazie ai gol di Raspadori e Kristovic.
1: Oggi il primo turno si completa con i due posticipi: alle 18:30 in campo Bologna-Lazio, alle 20:45 tocca a Roma-Fiorentina. In Liga il Barcellona stende le elche alla prima stagionale del campionato spagnolo con un perentorio 5-0 in trasferta per i campioni in carica. Doppiette per Rafinha al 14° del primo tempo su rigore, al 22° del secondo tempo, e Fermín López al 26° e al 34° del secondo tempo. In rete anche il nuovo acquisto Adeyemi al 48° del primo tempo. Continua invece con un pareggio dopo il 2-0 al Malaga, la 16esima stagione, 15esima da inizio anno del Cholo Simeone, sulla panchina dell'Atletico Madrid al Riyad Air Metropolitano contro il Villarreal. I colchoneros vanno avanti con Pubil al 14° del secondo tempo, poi gli ospiti la ribaltano con due rigori di Gerard Moreno e Micaudaz al 40° del secondo tempo. Per i suoi in 10 uomini, Giuliano Simeone regala il pareggio al padre ai tifosi dell'Atletico. Il calcio inglese, una rimonta nel finale, regala a Enzo Maresca la prima vittoria ufficiale sulla panchina del Manchester City all'esordio in Premier League. All'Etihad Stadium passa in vantaggio il Portsmouth al 26° del primo tempo con Tavernier, poi i Citizens negli ultimi minuti di partita trovano prima il pareggio con Guay al 39° della ripresa, il gol vittoria con Guardiola al 46°. Tonfo invece per l'Aston Villa, che crolla 4-0 in casa del Brighton. A Formula 1 ancora due Mercedes sul podio del Gran Premio d'Olanda. Sul gradino più alto ci finisce però una McLaren, solo quarta e quinta le Ferrari del servizio.
3: Lando Norris vince il Gran Premio d'Olanda con la McLaren alle sue spalle, le Mercedes di Kimi Antonelli e George Russell. Ferrari fuori dal podio, Lewis Hamilton chiude quarto, Charles Leclerc quinto.
1: Volley, la terza partita della fase a gironi dell'Europeo, vale la terza vittoria ed è di nuovo 3-0 per le azzurre di Julio Velasco, stavolta a dover far strada all'Italia e la Svezia, padrona di casa a cui non basta Isabelle Haak. In 1:15 con un 25-18, 25-23, 25-14, le azzurre blindano il primo posto della Pool D a 9 punti con gli ottavi ad un passo. Il tennis, Arthur Fils vince il suo primo Masters 1000 in carriera battendo a Cincinnati Francis Tiafoe nell'atto conclusivo. Il 22enne francese, che trova il successo più importante della sua giovane carriera fatta adesso di 5 titoli ATP, si impone sullo statunitense con il punteggio di 6-3-1-6-6-0, quella che è stata la prima finale maschile in un 1000 tra due giocatori neri. Mattia Bellucci accede al secondo turno del torneo ATP 250 di Winston-Salem in Carolina del Nord. Il 25enne, numero 81 al mondo, ha superato in 6-4-6-7-6-1 il 20enne spagnolo Martin Laudaluce, 67° della classifica ATP. Nei 16esimi sarà derby azzurro tra Bellucci e Luciano Darderi, bye al primo turno del torneo americano. Con lo sport per il momento è tutto, più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

0: riscaldamento, impiantistica, elettricità, idraulica e dispositivi di sicurezza delle migliori marche. Riello, Vaillant, Samsung, BTC, Fratelli Coppola, Abacoli, via Scalandrone 81.
1: Pare che anche il giudice titolare dell'inchiesta ne abbia approfittato per fare acquisti.
2: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
3: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: Prima spot.
1: Accendiamo la radio.
2: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
1: Ma che...
3: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
1: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
2: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
3: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
1: Ah però...
2: Più qualità,
3: più radio,
2: con DAB Plus.
4: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
5: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
6: Pronto? Chi parla?
5: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città. Oppure...
7: Udite, udite, signore e signori!
5: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
8: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
2: A settembre ritorna la magia.
3: Aspetto questo momento da un'eternità.
4: Sì, è vero.
2: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
5: Secondo te siamo maledette?
6: No.
2: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
7: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
9: Mi sento fortunata.
10: Il premio Oscar Angelina Jolie.
11: Ho il risultato della sua biopsia.
10: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
12: Non so come dirlo a mia figlia.
13: Metta la sua vita in pausa per un po'.
10: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
14: Non gliela daremo vinta.
10: Couture dal 26 agosto al cinema.
15: Ehi, hey Bugs!
16: Che succede, amico?
15: Parla del film!
16: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
15: E adesso?
16: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
15: Due biglietti e 8 popcorn!
16: Esagerato come sempre.
2: Quest'estate.
17: È un dinosauro, quello.
18: Oh mio Dio, correte!
2: Dal regista di It Follows.
19: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
20: Siamo nel passato.
21: Ora che facciamo?
22: Dobbiamo sopravvivere.
2: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
23: Dobbiamo andare via da qui.
24: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
2: La fine di Oak Street. Al cinema.
25: Assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
26: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
27: Odio questa notte.
26: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
25: Ali.
26: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
28: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
29: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
30: Penso che non sia semplicemente una macchina.
28: Può un vuoto essere colmato?
31: Rimandalo indietro.
32: Te lo fa ricordare ogni giorno.
28: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
30: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato che in realtà non se n'è mai andato.
28: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
33: Prima Radio, musica ed informazione.
34: Prima spot.
35: La tua giornata sarà pesante come al solito?
36: Accendi il buon gusto. Ti aspettiamo al Friends Food da Angelo.
35: Salti in bocca, panuozzo, antipasti e dolci. Vasta scelta di pizze certificate dall'Associazione Pizza Napoletana. Cotte nei quattro forni a legna e birre spillate.
36: Aperti a pranzo e cena con possibilità di asporto, sala interna e spazio esterno. E puoi seguire anche tutte le partite del Napoli.
35: Friends Food da Angelo, via Cuma 21 a Fusaro Bacoli.
36: È gradita la prenotazione allo 081 854 3814 oppure su WhatsApp al 380 903 63 68.
35: Ampio parcheggio custodito.
37: La tua radio preferita è sempre con te. Scarica gratis sul tuo smartphone o sul tablet l'app FM World, powered by 22HBG. L'app FM World è il telecomando virtuale per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio italiane, seguirle in tempo reale sui social, conoscere tutte le frequenze.
38: Cerca FM-World sullo store del tuo smartphone e ascolta in diretta la tua radio preferita.
37: FM World, powered by 22HBG.
39: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.
40: Prima Radio novità.

0: La radio con la funzione DAB Plus è di serie su tutte le auto nuove e potrebbe essere già nella tua. Fai un check. DAB Plus. Vivi il suono perfetto.
1: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
2: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
3: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

Ecco i principali titoli del prossimo appuntamento con l'informazione regionale. Resta in carcere il 76enne che a Ferragosto ha ucciso a coltellate la moglie nel Beneventano. L'uomo ha confessato, il giudice ha respinto la richiesta dei domiciliari. Cedimento nel chiostro monumentale di San Francesco d'Aversa. Nessun ferito. Il tavolo tecnico nelle prossime ore in sovrintendenza. Si allarga il caso del presunto scambio di embrioni all'ospedale San Paolo di Napoli. Salgono a 4 le coppie che chiedono chiarimenti sulla tracciabilità del materiale crioconservato. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non mancata, tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Poche sorprese dalla prima giornata di Serie A dopo gli anticipi di sabato, ieri altre quattro gare, il servizio di Federica Sorrentino.
2: Nella prima domenica di Serie A sorridono Milan, Juventus e Atalanta. I bianconeri passano a Frosinone grazie a un gol del brasiliano Bremer a metà primo tempo. I rossoneri hanno vinto sul campo del Torino risolvendo nella ripresa con l'ingresso di Rabiot che ha servito l'assist a Sissé che ha sbloccato il risultato e poi firmato il raddoppio in appena 3 minuti. Buona la prima per l'Atalanta che inaugura il campionato con una vittoria davanti al proprio pubblico grazie ai gol di Raspadori e Kristovic.
1: Oggi il primo turno si completa con i due posticipi alle 18.30 in campo Bologna-Lazio, alle 20.45 tocca a Roma-Fiorentina. In Liga il Barcellona stende le elche alla prima stagionale del campionato spagnolo con un perentorio 5-0 in trasferta per i campioni in carica, doppiette per Rafinha al 14esimo del primo tempo su rigore, al 22esimo del secondo tempo, e Fermín López al 26esimo e al 34esimo del secondo tempo. In rete anche il nuovo acquisto Adeyemi al 48esimo del primo tempo. Continua invece con un pareggio dopo il 2-0 al Malaga, la 16esima stagione, 15esima da inizio anno del Cholo Simeone sulla panchina dell'Atletico Madrid al Riyad Air Metropolitano contro il Villarreal. Colchoneros vanno avanti con Pubil al 14esimo del secondo tempo, poi gli ospiti la ribaltano con due rigori di Gerard Moreno e Micaudaz al 40esimo del secondo tempo. Per i suoi in 10 uomini Giuliano Simeone regala il pareggio al padre ai tifosi dell'Atletico. Il calcio inglese, una rimonta nella finale, regala a Enzo Maresca la prima vittoria ufficiale sulla panchina del Manchester City all'esordio in Premier League. All'Etihad Stadium passa in vantaggio il Portsmouth al 26esimo del primo tempo con Tavernier, poi i Citizens negli ultimi minuti di partita trovano prima il pareggio con Guay al 39esimo della ripresa e il gol vittoria con Guardiola al 46esimo. Tonfo invece per l'Aston Villa che crolla 4-0 in casa del Brighton. La Formula 1, ancora due Mercedes sul podio del Gran Premio d'Olanda, sul gradino più alto ci finisce però una McLaren, solo quarta e quinta le Ferrari del servizio.
3: Lando Norris vince il Gran Premio d'Olanda con la McLaren alle sue spalle, le Mercedes di Kimi Antonelli e George Russell, Ferrari fuori dal podio, Lewis Hamilton chiude quarto, Charles Leclerc quinto.
1: Volley, la terza partita della fase a gironi dell'Europeo, vale la terza vittoria ed è di nuovo 3-0 per le azzurre di Julio Velasco, stavolta a dover far strada all'Italia e la Svezia, padrona di casa a cui non basta Isabelle Haak. In un'ora e un quarto con un 25-18, 25-23, 25-14 le azzurre blindano il primo posto della Pool D a 9 punti con gli ottavi ad un passo. Il tennis, Arthur Fields vince il suo primo Masters 1000 in carriera battendo a Cincinnati Francis Tiafoe nell'atto conclusivo. Il 22enne francese, che trova il successo più importante della sua giovane carriera fatta adesso di 5 titoli ATP, si impone sullo statunitense con il punteggio di 6-3-1-6-6-0, quella che è stata la prima finale maschile in un 1000 tra due giocatori neri. Mattia Bellucci accede al secondo turno del torneo ATP 250 di Winston-Salem in Carolina del Nord. Il 25enne, numero 81 al mondo, ha superato in 6-4-6-7-6-1 il 20enne spagnolo Martin Laudaluce, 67esimo della classifica ATP. Nei 16esimi sarà derby azzurro tra Bellucci e Luciano Darderi, bye al primo turno del torneo americano. Con lo sport per il momento è tutto, più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 13:02. Prima spot.
4: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenere

0: prima spot.
1: Accendiamo la radio.
2: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
1: Ma che...
3: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
1: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
2: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
3: Ogni anno DAB Plus cresce. Così ti accompagniamo ovunque tu vada.
1: Ah, però...
2: Più qualità,
3: più radio,
2: con DAB Plus.
4: Anche Prima Radio in DAB Plus, con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
5: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

0: prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
2: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
3: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
4: Prima Radio novità.

0: la radio con la funzione DAB Plus è di serie su tutte le auto nuove e potrebbe essere già nella tua. Fai un check. DAB Plus. Vivi il suono perfetto.
1: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
2: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
3: Pronto? Chi parla?
2: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città. Oppure...
4: Udite, udite, signore e signori!
2: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
5: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
6: Ci vuole un fisico speciale per fare quello che ti pare.

Oggi si celebra il 35esimo anniversario dalla proclamazione dell'indipendenza della Repubblica Socialista Sovietica Ucraina il 24 agosto del 91. Negli Stati Uniti un errore nella preparazione dei farmaci in un ospedale di Nashville nel Tennessee ha trasformato 4 operazioni di protesi articolari in un caso finito sotto indagine. Oggi ricorre il 10° anniversario del terremoto che il 24 agosto del 2016 devastò alcune zone del centro Italia. Paura in mattinata a Cassino, in provincia di Frosinone, dove c'è stata una violenta esplosione in un appartamento all'ultimo piano di uno stabile di 2. Grave incidente stradale a Bordighera, in provincia di Imperia. Un uomo di 28 anni è morto dopo l'impatto del suo scooter contro un autobus. E poi, caro carburante, il Codacons, il prezzo medio del gasolio, ha superato il record storico italiano raggiunto nel 2022. Tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Oggi si celebra il 35esimo anniversario della proclamazione dell'indipendenza della Repubblica Socialista Sovietica Ucraina il 24 agosto 1991. In una sessione straordinaria il Parlamento ucraino approvò l'atto di proclamazione dell'indipendenza, sancendo la nascita di uno Stato sovrano con un territorio indivisibile e inviolabile nel quale trovavano applicazione esclusivamente la Costituzione e le leggi dell'Ucraina. Il nuovo status venne poi consolidato con il referendum nazionale del 1 dicembre 91, quando il 90,32% dei cittadini si espresse a favore dell'indipendenza. Negli Stati Uniti un errore nella preparazione dei farmaci in un ospedale di Nashville, nel Tennessee, ha trasformato 4 operazioni di protesi articolari in un caso finito sotto indagine. Al posto del medicinale destinato all'anestesia spinale sarebbe stato somministrato potassio. Almeno 2 pazienti avrebbero riportato conseguenze gravissime. L'episodio è avvenuto il 14 agosto. Le autorità del Tennessee hanno aperto un'indagine per ricostruire l'accaduto e stabilire come sia stato possibile che il farmaco destinato alle procedure spinali venisse sostituito con una soluzione a base di potassio. In Italia adesso oggi ricorre il 10° anniversario del terremoto che il 24 agosto del 2016 devastò alcune zone del centro Italia. Il servizio della redazione.
2: 10 anni dopo il terremoto che devastò il centro Italia, Giorgia Meloni torna ad Amatrice per le commemorazioni. La Premier rivendica una decisa accelerazione della ricostruzione rimasta su giudizio troppo a lungo bloccata e sottolinea che il percorso non può dirsi ancora concluso. Adesso l'Appennino deve rinascere, spiega. Il sindaco di Amatrice, Giorgio Cortellesi, sostiene che la vera ricostruzione è iniziata solo 3 anni fa. Anche il Comitato dei Cittadini parteciperà alle commemorazioni, ma chiede un cambio di passo definitivo. Dopo 10 anni l'emergenza deve finire.
1: Paura in mattinata a Cassino, in provincia di Frosinone, dove c'è stata una violenta esplosione intorno alle 8.45 in un appartamento all'ultimo piano di uno stabile di 2. La deflagrazione ha determinato il crollo del tetto della palazzina. 2 persone sono rimaste ferite, riportando ustioni gravi. I feriti sono stati trasferiti in elicottero dall'ospedale di Cassino al Sant'Eugenio di Roma, struttura specializzata nella cura delle ustioni. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell'accaduto e stabilire le cause dell'esplosione, ma non si esclude al momento l'ipotesi di una fuga di gas. Sul posto stanno operando i carabinieri della Carabinieri di Cassino, i vigili del fuoco e il personale sanitario del 118. Grave incidente stradale a Bordighera, in provincia di Imperia. Un uomo di 28 anni è morto dopo l'impatto del suo scooter contro un autobus. La vittima è un maestro del tennis, Tiberio Camurri. L'incidente si è verificato nella tarda serata di ieri. Il giovane procedeva in direzione Sanremo quando, per cause ancora in corso di accertamento, si è scontrato con il bus di linea che viaggiava verso Ventimiglia. Gravissima la ragazza di circa 20 anni che viaggiava insieme a Camurri. La giovane è stata trasferita tramite di soccorso in codice rosso all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. Ferito in modo meno grave anche l'autista del bus. Parliamo di caro carburante. In chiusura, nel giorno della proroga di appena 48 ore dello sconto sulle accise del gasolio, il Codacons torna a fare i conti del salasso dovuto al caro carburanti. In autostrada osserva l'associazione dei consumatori, commentando i dati del Mimit. Il prezzo medio del gasolio ha superato il record storico italiano raggiunto nel 2022, con una media di 2,204 euro al litro. In autostrada il gasolio supera il record raggiunto nella settimana del 14 marzo 2022, quando un litro di diesel costava in media in Italia 2,154 euro al litro. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 14:02. Prima spot.
3: Colpo di scena nella vicenda che ha visto sotto inchiesta i fratelli Coppola per i prezzi troppo convenienti sui migliori prodotti di elettrotermoidraulica. Ebbene, dopo accurate indagini, i fratelli Coppola risultano scagionati. I loro prezzi sono davvero bassi, senza trucco e senza inganno.
4: Elettrotermoidraulica Fratelli Coppola. Tutto per riscaldamento, impiantistica, elettricità, idraulica e dispositivi di sicurezza delle migliori marche. Riello, Vaillant, Samsung, BTC. Fratelli Coppola. A Bacoli, via Scalandrone 81.
3: Pare che anche il giudice titolare dell'inchiesta ne abbia approfittato per fare acquisti.
5: Cronaca. politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
6: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

0: Prima spot.
1: Accendiamo la radio.
2: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
1: Ma che...
3: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
1: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
2: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
3: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
1: Ah però...
2: Più qualità,
3: più radio.
2: Con DAB Plus.
4: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDab.
5: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
6: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
2: Mi sento fortunata.
3: Il premio Oscar Angelina Jolie?
4: Ho il risultato della sua biopsia.
3: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
2: Non so come dirlo a mia figlia.
5: Metta la sua vita in pausa per un po'.
3: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
6: Non gliela daremo vinta.
3: Couture dal 26 agosto al cinema.
7: Quest'estate.
8: È un dinosauro quello.
9: Oh mio Dio, correte!
7: Dal regista di It Follows.
10: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
11: Siamo nel passato.
12: Ora che facciamo?
13: Dobbiamo sopravvivere.
7: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
14: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
7: La fine di Oak Street. Al cinema.
15: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
16: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
17: Penso che non sia semplicemente una macchina.
15: Può un vuoto essere colmato?
18: Rimandalo indietro.
19: Te lo fa ricordare ogni giorno.
15: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
17: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato che in realtà non se n'è mai andato.
15: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
20: Siete le sorelle Owens?
21: Sì, se amiamo qualcuno muore.
20: Ma dai.
3: A settembre
21: siamo streghe.
3: Ritorna la magia.
21: E siamo maledette.
3: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
22: Aspetto questo momento da un'eternità.
23: Sì, è vero.
3: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
24: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
25: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
26: Odio questa notte.
25: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen. One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
27: Hai mai piazzato una carica di dinamite ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua.
28: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
29: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
27: A me importa.
30: Coyote versus Acme.
31: L'idiota!
30: Al cinema dal 2 settembre.
32: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
33: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Meteo.
34: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord, cielo sereno, poco nuvoloso in mattinata. Dalla tarda mattinata aumenterà la nuvolosità lungo tutto l'arco alpino, con qualche rovescio temporale locale in attenuazione nel tardo pomeriggio. Dalla sera nuovo e più deciso peggioramento sulle regioni occidentali, con rovesci diffusi e temporali che potranno risultare anche di forte intensità. Al centro prevarranno sole e cielo poco nuvoloso per gran parte della giornata. Nel primo pomeriggio qualche addensamento interessante sarà le zone dell'Appennino centrale senza precipitazioni significative. Dalla sera il tempo peggiorerà su Toscana e Sardegna, con rapido aumento della nuvolosità, rovesci diffusi e temporali localmente intensi. Al sud e in Sicilia sarà una giornata nel complesso stabile e soleggiata, con cielo sereno o poco nuvoloso. Soltanto nel primo pomeriggio

0: Potranno formarsi temporanei addensamenti sui rilievi, ma senza fenomeni di rilievo. Le temperature minime saranno in aumento in Valle d'Aosta, Piemonte e sulle regioni tirreniche, comprese le due isole maggiori, mentre resteranno pressoché stazionarie altrove. Le massime aumenteranno al centro-nord, in Calabria e Sardegna, senza variazioni significative sulle altre regioni. I venti saranno generalmente deboli o di regime di brezza. Dalla sera la ventilazione tenderà però a rinforzare dai quadranti meridionali della Sardegna, in concomitanza con il peggioramento. Per quanto riguarda i mari, inizialmente saranno da poco mossi a mossi i bacini sud-occidentali e l'Adriatico, quasi calmi o poco mossi gli altri mari. Nel corso della giornata aumenterà il moto ondoso sui bacini occidentali, centrali e sud-orientali, che diventeranno da mossi a molto mossi, mentre i restanti mari saranno quasi calmi o poco mossi. E con il meteo per il momento è tutto.
1: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Prima spot.
3: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
4: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
5: Pronto? Chi parla?
4: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
6: Udite, udite, signore e signori!
4: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
7: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
4: Prima Radio novità.

0: La radio con la funzione DAB Plus è di serie su tutte le auto nuove e potrebbe essere già nella tua. Fai un check. DAB Plus. Vivi il suono perfetto.
1: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
2: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

Poche sorprese dalla prima giornata di Serie A dopo gli anticipi di sabato, ieri altre quattro gare. Oggi il primo turno si completa con i due posticipi alle 18.30 in campo Bologna-Lazio, alle 20.45 Roma-Fiorentina. In Liga il Barcellona stende l'Elche alla prima stagionale del campionato spagnolo con un perentorio 5-0 in trasferta. Il calcio inglese, una rimonta nel finale, regala ad Enzo Maresca la prima vittoria ufficiale sulla panchina del Manchester City all'esordio in Premier League. La Formula 1, ancora due Mercedes sul podio del Gran Premio d'Olanda. Sul gradino più alto ci finisce però una McLaren. E poi la pallavolo e il tennis, a tra poco.

0: una Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Poche sorprese dalla prima giornata di Serie A dopo gli anticipi di sabato. Ieri altre quattro gare, il servizio di Federica Sorrentino.
2: Nella prima domenica di Serie A sorridono Milan, Juventus e Atalanta. I bianconeri passano a Frosinone grazie a un gol del brasiliano Bremer a metà primo tempo. I rossoneri hanno vinto sul campo della Torino, risolvendo nella ripresa con l'ingresso di Rabiot, che ha servito l'assist a Sissé, che ha sbloccato il risultato e poi firmato il raddoppio in appena tre minuti. Buona la prima per l'Atalanta, che inaugura il campionato con una vittoria davanti al proprio pubblico grazie ai gol di Raspadori e Kristovic.
1: Oggi il primo turno si completa con i due posticipi: alle 18.30 in campo Bologna-Lazio, alle 20.45 tocca Roma-Fiorentina. In Liga il Barcellona stende le Elche alla prima stagionale del campionato spagnolo con un perentorio 5-0 in trasferta per i campioni in carica. Doppiette per Rafinha al 14esimo del primo tempo su rigore, al 22esimo del secondo tempo, e Fermín López al 26esimo e al 34esimo del secondo tempo. In rete anche il nuovo acquisto Adeyemi al 48esimo del primo tempo. Continua invece con un pareggio dopo il 2-0 al Malaga, la 16esima stagione, 15esima da inizio anno del Cholo Simeone, sulla panchina dell'Atletico Madrid al Riyad Air Metropolitano contro il Villarreal. Colchoneros vanno avanti con Pubil al 14esimo del secondo tempo, poi gli ospiti la ribaltano con due rigori di Gerard Moreno e Micaudaze al 40esimo del secondo tempo. Con i suoi in 10 uomini, Giuliano Simeone regala il pareggio al padre ai tifosi dell'Atletico. Il calcio inglese, una rimonta nel finale, regala a Enzo Maresca la prima vittoria ufficiale sulla panchina del Manchester City all'esordio in Premier League. All'Etihad Stadium passa in vantaggio il Portsmouth al 26esimo del primo tempo con Tavernier, poi i Citizens negli ultimi minuti di partita trovano prima il pareggio con Guay al 39esimo della ripresa e il gol vittoria con Guardiola al 46esimo. Tonfo invece per l'Aston Villa, che crolla 4-0 in casa del Brighton. La Formula 1, ancora due Mercedes sul podio del Gran Premio d'Olanda. Sul gradino più alto ci finisce però una McLaren, solo quarta e quinta le Ferrari del servizio.
3: Lando Norris vince il Gran Premio d'Olanda con la McLaren alle sue spalle, le Mercedes di Kimi Antonelli e George Russell. Ferrari fuori dal podio, Lewis Hamilton chiude quarto, Charles Leclerc quinto.
1: Volley, la terza partita della fase a gironi dell'Europeo, vale la terza vittoria ed è di nuovo 3-0 per le azzurre di Julio Velasco, stavolta a dover far strada all'Italia e la Svezia, padrona di casa a cui non basta Isabella Haak. In un'ora e un quarto, con un 25-18, 25-23, 25-14, le azzurre blindano il primo posto della Pool D a 9 punti con gli ottavi ad un passo. Il tennis, Arthur Fields vince il suo primo Masters 1000 in carriera battendo a Cincinnati Francis Tiafoe nell'atto conclusivo. Il 22enne francese, che trova il successo più importante della sua giovane carriera fatta adesso di 5 titoli ATP, si impone sullo statunitense con il punteggio di 6-3-1-6-6-0, quella che è stata la prima finale maschile in un 1000 tra due giocatori neri. Mattia Bellucci accede al secondo turno del torneo ATP 250 di Winston-Salem in Carolina del Nord. Il 25enne numero 81 al mondo ha superato in 6-4-6-7-6-1 il 20enne spagnolo Martin Laudaluce, 67esimo della classifica ATP. Nei 16esimi sarà derby azzurro tra Bellucci e Luciano Darder, i bye al primo turno del

0: troppo convenienti sui migliori prodotti di elettrotermoidraulica. Ebbene, dopo accurate indagini, i fratelli Coppola risultano scagionati. I loro prezzi sono davvero bassi, senza trucco e senza inganno.
1: Elettrotermoidraulica Fratelli Coppola. Tutto per riscaldamento, impiantistica, elettricità, idraulica e dispositivi di sicurezza delle migliori marche. Riello, Vaillant, Samsung, BTC. Fratelli Coppola, a Bacoli, via Scalandrone 81.
0: Pare che anche il giudice titolare dell'inchiesta ne abbia approfittato per fare acquisti.
2: La tua radio preferita è sempre con te. Scarica gratis sul tuo smartphone o sul tablet l'app FM World, powered by 22HBG. L'app FM World è il telecomando virtuale per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio italiane, seguirle in tempo reale sui social, conoscere tutte le frequenze.
3: Cerca FM-World sullo store del tuo smartphone e ascolta in diretta la tua radio preferita.
2: FM World, powered by 22HBG.
4: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
5: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

Hai ascoltato 3 per te. Richiedi i tuoi 3 brani preferiti inviando un SMS al 349 437 0015 oppure una mail a diretta@primaradio.com.

0: quel giorno.
1: Prima meteo.
2: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord, cielo sereno, poco nuvoloso in mattinata. Dalla tarda mattinata aumenterà la nuvolosità lungo tutto l'arco alpino, con qualche rovescio temporale locale in attenuazione nel tardo pomeriggio. Dalla sera nuovo e più deciso peggioramento sulle regioni occidentali, con rovesci diffusi e temporali che potranno risultare anche di forte intensità. Al centro prevarranno sole e cielo poco nuvoloso per gran parte della giornata. Nel primo pomeriggio qualche addensamento interessante sarà le zone dell'Appennino centrale senza precipitazioni significative. Dalla sera il tempo peggiorerà su Toscana e Sardegna, con rapido aumento della nuvolosità, rovesci diffusi e temporali localmente intensi. Al sud e in Sicilia sarà una giornata nel complesso stabile e soleggiata, con cielo sereno o poco nuvoloso. Soltanto nel primo pomeriggio potranno formarsi temporanei addensamenti sui rilievi, ma senza fenomeni di rilievo. Le temperature minime saranno in aumento in Valle d'Aosta, Piemonte e sulle regioni tirreniche, comprese le due isole maggiori, mentre resteranno pressoché stazionari altrove. Le massime aumenteranno al centro-nord, in Calabria e Sardegna, senza variazioni significative sulle altre regioni. I venti saranno generalmente deboli o di regime di brezza. Dalla sera la ventilazione tenderà però a rinforzare dai quadranti meridionali della Sardegna, in concomitanza con il peggioramento. Per quanto riguarda i mari, inizialmente saranno da poco mossi a mossi i bacini sud-occidentali e l'Adriatico, quasi calmi o poco mossi gli altri mari. Nel corso della giornata aumenterà il moto ondoso sui bacini occidentali, centrali e sudorientali, che diventeranno da mossi a molto mossi, mentre i restanti mari saranno quasi calmi o poco mossi. E con il meteo per il momento è tutto.
1: Prima radio, musica ed informazione.
3: Prima spot.
4: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
5: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
6: Pronto? Chi parla?
5: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
7: Udite, udite, signore e signori!
5: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
8: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
5: Prima Radio novità.

0: prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
2: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.
3: 3 per te.

hai ascoltato 3 per te. Richiedi i tuoi 3 brani preferiti inviando un SMS al 349 437 0015 oppure una mail a diretta@primaradio.com.

2 bambini morti, altre 9 persone ferite, tra cui 7 bimbi. Il bilancio di un attacco ucraino in Russia. Oggi intanto, in occasione della festa dell'indipendenza dell'Ucraina, la Commissione europea ha approvato nuovi appalti nel settore della difesa per l'Ucraina per un valore di 6,1 miliardi di euro. Prorogato di 2 giorni, lo sconto di 17 centesimi sulle accise sul gasolio sarà in vigore fino a dopodomani. Oggi ricorre il 10° anniversario del terremoto che il 24 agosto 2016 devastò una parte del centro Italia. Grave incidente stradale a Bordighera, in provincia di Imperia. Un uomo di 28 anni è morto dopo l'impatto del suo scooter contro un autobus. E poi, caro carburante, il Codacons, il prezzo medio del gasolio, ha superato il record storico italiano raggiunto nel 2022. Tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. E di 2 bambini morti, altre 9 persone ferite, tra cui 7 bimbi, il bilancio di un attacco ucraino in Russia. Alcuni droni hanno colpito un asilo privato a Krasnodar, nel sud del paese. Nelle stesse ore in Ucraina un attacco russo alla periferia di Kharkiv ha provocato la morte di 3 persone. Oggi intanto, in occasione della festa dell'indipendenza dell'Ucraina, la Commissione europea ha approvato nuovi appalti nel settore della difesa per l'Ucraina per un valore di 6,1 miliardi di euro. Questi fondi sono destinati al sistema di difesa aerea antimissile, missili, munizioni e radar, a conferma dell'impegno dell'Europa a sostenere la difesa e la resilienza dell'Ucraina di fronte alla continua aggressione da parte della Russia. Veniamo in Italia. Ha prorogato di 2 giorni lo sconto di 17 centesimi sulle accise sul gasolio. Sarà in vigore fino a dopodomani. Il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti, di concerto con il ministro dell'ambiente Gilberto Pichetto Fratin, ha firmato il decreto ministeriale che attiva il meccanismo delle accise mobili, che sfrutta l'extragettito IVA, prorogando così lo sconto già previsto dall'ultimo decreto legge del governo. Oggi ricorre il 10° anniversario del terremoto che il 24 agosto 2016 devastò una parte del centro Italia. Nella notte Amatrice ha ricordato la tragedia con una fiaccolata silenziosa e 239 rintocchi di campana, uno per ogni vittima di quella notte, quando il borgo della provincia di Rieti fu quasi interamente raso al suolo. Anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che oggi sarà sui luoghi del disastro, ha ricordato la tragedia con un post sui social. Oggi ha scritto: rendiamo omaggio alla memoria delle 299 vittime del terremoto e torniamo a stringerci ai loro cari in questa giornata di ricordo e commemorazione. Paura in mattinata a Cassino, in provincia di Frosinone, dove c'è stata una violenta esplosione intorno alle 8:45 in un appartamento all'ultimo piano di uno stabile di 2. La deflagrazione ha determinato il crollo del tetto della palazzina. 2 persone sono rimaste ferite, riportando ustioni gravi. I feriti sono stati trasferiti in elicottero dall'ospedale di Cassino al Sant'Eugenio di Roma, struttura specializzata nella cura delle ustioni. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell'accaduto e stabilire le cause dell'esplosione, ma non si esclude al momento l'ipotesi di una fuga di gas. Sul posto stanno operando i carabinieri della compagnia Carabinieri di Cassino, i vigili del fuoco e il personale sanitario del 118. Grave incidente stradale a Bordighera, in provincia di Imperia. Un uomo di 28 anni è morto dopo l'impatto del suo scooter contro un autobus. La vittima è un maestro di tennis, Tiberio Camurri. L'incidente si è verificato nella tarda serata di ieri. Il giovane procedeva in direzione Sanremo quando, per cause ancora in corso di accertamento, si è scontrato con il bus di linea che viaggiava verso Ventimiglia. Gravissima la ragazza di circa 20 anni che viaggiava insieme a Camurri. La giovane è stata trasferita tramite di soccorso in codice rosso all'ospedale Santa Corona di Pietraligure, ferito in modo meno grave anche l'autista del bus. Parliamo di caro carburante. In chiusura, nel giorno della proroga di appena 48 ore dello sconto sulle accise del gasolio, le Codacons torna a fare i conti del salasso dovuto al caro carburanti. In autostrada osserva l'associazione dei consumatori, commentando i dati del Mimit: il prezzo medio del gasolio ha superato il record storico italiano raggiunto nel 2022 con una media di 2,204 euro al litro. In autostrada il gasolio supera il record raggiunto nella settimana del 14 marzo 2022, quando un litro di diesel costava in media in Italia 2,154 euro al litro. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 16:02. Prima spot.
2: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
3: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili. Per maggiori informazioni telefonare allo 081 866 33 54.

Hai ascoltato 3 per te. Richiedi i tuoi 3 brani preferiti inviando un SMS al 349 437 0015 oppure una mail a diretta@primaradio.com.

0: sei tu.
1: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
2: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
3: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso. Odio questa notte. Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
2: Ali.
3: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
4: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
5: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
6: Penso che non sia semplicemente una macchina.
4: Può un vuoto essere colmato?
7: Rimandalo indietro.
8: Te lo fa ricordare ogni giorno.
4: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
6: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andato.
4: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
9: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
10: A settembre ritorna la magia.
11: Aspetto questo momento da un'eternità.
12: Sì, è vero.
10: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
13: Secondo te siamo maledette?
14: No.
10: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema. Quest'estate.
15: È un dinosauro quello.
16: Oh mio Dio, correte!
10: Dal regista di It Follows.
17: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
18: Siamo nel passato.
19: Ora che facciamo?
20: Dobbiamo sopravvivere.
10: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
21: Dobbiamo andare via da qui.
22: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
10: La fine di Oak Street. Al cinema.
23: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
24: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
25: Mi sento fortunata.
26: Il premio Oscar Angelina Jolie?
27: Ho il risultato della sua biopsia.
26: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
28: Non so come dirlo a mia figlia.
29: Metta la sua vita in pausa per un po'.
26: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
30: Non gliela daremo vinta.
26: Couture, dal 26 agosto, al cinema.
31: Ehi, hey Bugs!
32: Che succede, amico?
31: Parla del film!
32: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
31: E adesso?
32: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
31: Due biglietti e 8 popcorn!
32: Esagerato come sempre.
33: Prima Radio, musica ed informazione.
34: Prima spot.
35: La tua giornata sarà pesante come al solito?
36: Accendi il buon gusto. Ti aspettiamo al Friends Food da Angelo.
35: Salti in bocca, panuozzo, antipasti e dolci. Vasta scelta di pizze certificate dall'Associazione Pizza Napoletana. Cotte nei quattro forni a legna e birre spillate.
36: Aperti a pranzo e cena con possibilità di asporto, sala interna e spazio esterno. E puoi seguire anche tutte le partite del Napoli.
35: Friends Food da Angelo, via Cuma 21 a Fusaro Bacoli.
36: È gradita la prenotazione allo 081 854 3814 oppure su WhatsApp al 380 903 63 68.
35: Ampio parcheggio custodito.
37: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
38: Pronto? Chi parla?
37: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città. Oppure...
39: Udite, udite, signore e signori!
37: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
40: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
37: Prima Radio novità.

0: prima spot. Colpo di scena nella vicenda che ha visto sotto inchiesta i fratelli Coppola per i prezzi troppo convenienti sui migliori prodotti di elettrotermoidraulica. Ebbene, dopo accurate indagini, i fratelli Coppola risultano scagionati. I loro prezzi sono davvero bassi, senza trucco e senza inganno.
1: Elettrotermoidraulica Fratelli Coppola. Tutto per riscaldamento, impiantistica, elettricità, idraulica e dispositivi di sicurezza delle migliori marche. Riello, Vaillant, Samsung, BTC. Fratelli Coppola, a Bacoli, via Scalandrone 81.
0: Pare che anche il giudice titolare dell'inchiesta ne abbia approfittato per fare acquisti.
2: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

ormai resta forte impresso fra le pieghe del mio cuore ciò che era noi. Entra se vuoi, ma non pensare a niente, vieni, resta se puoi, ma non fingiamo

dentro un prisma che mi abbaglia e mi colora di ambra e gioia, veri, chiari e limpidi ricordi che mi legano a quel passato vissuto mai.

Oggi si celebra il 35esimo anniversario dalla proclamazione dell'indipendenza della Repubblica Socialista Sovietica Ucraina il 24 agosto del 91. Negli Stati Uniti un errore nella preparazione dei farmaci in un ospedale di Nashville nel Tennessee ha trasformato 4 operazioni di protesi articolari in un caso finito sotto indagine. Oggi ricorre il 10° anniversario del terremoto che il 24 agosto del 2016 devastò alcune zone del centro Italia. Tragico incidente stradale in provincia di Udine, muore una bambina di 11 anni e poi lo sport tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Oggi si celebra il 35esimo anniversario della proclamazione dell'indipendenza della Repubblica Socialista Sovietica Ucraina il 24 agosto 1991. In una sessione straordinaria il Parlamento ucraino approvò l'atto di proclamazione dell'indipendenza, sancendo la nascita di uno Stato sovrano con un territorio indivisibile e inviolabile nel quale trovavano applicazione esclusivamente la Costituzione e le leggi dell'Ucraina. Il nuovo status venne poi consolidato con il referendum nazionale del 1 dicembre 91, quando il 90,32% dei cittadini si espresse a favore dell'indipendenza. Negli Stati Uniti un errore nella preparazione dei farmaci in un ospedale di Nashville, nel Tennessee, ha trasformato 4 operazioni di protesi articolari in un caso finito sotto indagine. Al posto del medicinale destinato all'anestesia spinale sarebbe stato somministrato potassio. Almeno 2 pazienti avrebbero riportato conseguenze gravissime. L'episodio è avvenuto il 14 agosto. Le autorità del Tennessee hanno aperto un'indagine per ricostruire l'accaduto e stabilire come sia stato possibile che il farmaco destinato alle procedure spinali venisse sostituito con una soluzione a base di potassio. In Italia adesso oggi ricorre il 10° anniversario del terremoto che il 24 agosto del 2016 devastò alcune zone del centro Italia. Il servizio della redazione.
2: 10 anni dopo il terremoto che devastò il centro Italia, Giorgia Meloni torna ad Amatrice per le commemorazioni. La Premier rivendica una decisa accelerazione della ricostruzione rimasta su giudizio troppo a lungo bloccata e sottolinea che il percorso non può dirsi ancora concluso. Adesso l'Appennino deve rinascere, spiega. Il sindaco di Amatrice, Giorgio Cortellesi, sostiene che la vera ricostruzione è iniziata solo 3 anni fa. Anche il Comitato dei Cittadini parteciperà alle commemorazioni, ma chiede un cambio di passo definitivo. Dopo 10 anni l'emergenza deve finire.
1: Tragico incidente stradale in provincia di Udine, il servizio della redazione.
3: Una bambina di 11 anni è morta e la sorellina di 4 è ricoverata in gravissime condizioni. Le 2 bambine viaggiavano nell'auto guidata dal padre, uscita di strada e finita contro un platano. I sanitari hanno tentato a lungo di rianimare l'undicenne, che però è morta durante il trasferimento in ospedale. La sorella più piccola resta in condizioni critiche. Ferito anche il padre, 45 anni, ma non sarebbe in pericolo di vita. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell'incidente.
1: Lo sport e il calcio comincia con una vittoria alla Serie A 2026-2027 della Juventus, che parte subito forte e riesce a passare in vantaggio contro il Frosinone dopo 22 minuti grazie a un bel colpo di testa di Bremer. Nelle altre gare di ieri, Venezia-Lecce 0-2, Torino-Milan 1-2, Atalanta-Sassuolo 2-1. Oggi il primo turno si completa con i 2 posticipi: alle 18:30 in campo Bologna-Lazio, alle 20:45 tocca a Roma-Fiorentina. La Formula 1, Lando Norris si aggiudica anche il Gran Premio d'Olanda, secondo posto per il leader italiano del mondiale Kimi Antonelli, che passa il compagno di squadra George Russell grazie ad un ordine di scuderia. Ai piedi del podio la Ferrari di Lewis Hamilton davanti a Charles Leclerc con l'altra SF26 di Maranello. Abbiamo terminato, più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
4: Sono le 17:02.
5: Prima spot. Accendiamo la radio.
6: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
5: Ma che...
7: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
5: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
6: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo. La radio è viva, accanto a te.
7: Ogni anno DAB Plus cresce. Così ti accompagniamo ovunque tu vada.
5: Ah, però...
6: Più qualità,
7: più radio,
6: con DAB Plus.
8: Anche Prima Radio in DAB Plus, con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
9: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
10: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: Prima spot. La tua radio preferita è sempre con te. Scarica gratis sul tuo smartphone o sul tablet l'app FM World, powered by 22HBG. L'app FM World è il telecomando virtuale per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio italiane, seguirle in tempo reale sui social, conoscere tutte le frequenze.
1: Cerca FM-World sullo store del tuo smartphone e ascolta in diretta la tua radio preferita.
0: FM World, powered by 22HBG.
2: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
3: Pronto? Chi parla?
2: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
4: Udite, udite, signore e signori!
5: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
6: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: Prima Traffic.
1: Luce verde, Campania. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati, code per traffico intenso sulla 30 Caserta Salerno, tra Mercato San Severino e la barriera di Mercato San Severino verso Caserta. Sulla A2 del Mediterraneo, code a tratti per traffico incidente tra San Mango Piemontese e Salerno e poi proseguendo in nord file per traffico intenso tra Salerno e Lancusi. Incidente con code sulla tangenziale di Salerno, altezza Torrione Sala Bagnano verso la A3. Lavori notturni proprio sulla A3 Napoli-Salerno, chiuso dalle 22 di questa sera alle 6 di domani mattina il tratto tra San Giovanni zona industriale e Napoli centro via Marina in direzione Napoli. Si lavora di notte anche sulla tangenziale di Napoli, tratto chiuso dalle 23 alle 6 tra Arco Felice e Agnano verso Capodichino, tratto chiuso sempre tra le 23 e le 6 tra Doganella e Camaldoli verso Pozzuoli. È tutto. Grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con l'Automobile Club di Napoli, i comuni di Napoli e Salerno e il servizio Onda Verde Campania. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Meteo.
4: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord cielo sereno, poco nuvoloso in mattinata. Dalla tarda mattinata aumenterà la nuvolosità lungo tutto l'arco alpino con qualche rovescio temporale locale in attenuazione nel tardo pomeriggio. Dalla sera nuovo e più deciso peggioramento sulle regioni occidentali con rovesci diffusi e temporali che potranno risultare anche di forte intensità. Al centro prevarranno sole e cielo poco nuvoloso per gran parte della giornata. Nel primo pomeriggio qualche addensamento interessante sarà le zone dell'Appennino centrale senza precipitazioni significative. Dalla sera il tempo peggiorerà su Toscana e Sardegna con rapido aumento della nuvolosità, rovesci diffusi e temporali localmente intensi. Al sud in Sicilia sarà una giornata nel complesso stabile e soleggiata con cielo sereno o poco nuvoloso. Soltanto nel primo pomeriggio potranno formarsi temporanei addensamenti sui rilievi ma senza fenomeni di rilievo. Le temperature minime saranno in aumento in Valle d'Aosta, Piemonte e sulle regioni tirreniche con prese le due isole maggiori, mentre resteranno pressoché stazionari altrove. Le massime aumenteranno al centro-nord, in Calabria e Sardegna, senza variazioni significative sulle altre regioni. I venti saranno generalmente deboli o di regime di brezza. Dalla sera la ventilazione tenderà però a rinforzare dai quadranti meridionali della Sardegna, in concomitanza con il peggioramento. Per quanto riguarda i mari, inizialmente saranno da poco mossi a mossi i bacini sud-occidentali e l'Adriatico, quasi calmi o poco mossi gli altri mari. Nel corso della giornata aumenterà il moto ondoso sui bacini occidentali, centrali e sudorientali che diventeranno da mossi a molto mossi, mentre i restanti mari saranno quasi calmi o poco mossi. E con il meteo per il momento è tutto.
3: Prima Radio, musica ed informazione.
0: Prima Spot.

0: La radio con la funzione DAB Plus è di serie su tutte le auto nuove e potrebbe essere già nella tua. Fai un check. DAB Plus. Vivi il suono perfetto.
1: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
2: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.
3: Prima Radio novità.

0: prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
2: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
3: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

Ucraina nel giorno dei 35 anni dell'indipendenza, vertice dei volenterosi, Meloni, l'Italia al fianco dei partner per una pace giusta e duratura, Macron avverte Mosca aumenterà le provocazioni contro l'Europa, il Wall Street Journal boccia la guerra commerciale di Trump con il Canada, la definisce insensata, tracolla il real iraniano, Trump, Teheran sta collassando, attesa per nuove misure economiche americane, Berlino smorza le tensioni sui migranti, nessuno scontro con Roma, 10 anni dal terremoto del centro Italia, Zuppi dice ora servono lavoro e responsabilità. Il caso Ranucci, il 7 settembre il reesame decide sulla richiesta di scarcerazione di La Vitola e alla Mostra del Cinema di Venezia entra in concorso Nazza, documentario sulla guerra a Gaza. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora una buona serata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Nel giorno del 35esimo anniversario dell'indipendenza dell'Ucraina si riuniscono i leader dei paesi volenterosi, i principali sostenitori europei di Kiev. Giorgia Meloni, collegata in videoconferenza, ribadisce che l'Italia è determinata a lavorare con i partner internazionali per favorire un percorso negoziale verso una pace giusta e duratura. Più duro Emmanuel Macron, il presidente francese, avverte che Mosca potrebbe aumentare le provocazioni contro i paesi europei per dissuaderli dal sostenere Kiev. Dobbiamo prepararci e mantenere una posizione risoluta all'interno della NATO, dice il presidente francese. L'Ucraina intanto celebra oggi l'indipendenza proclamata il 24 agosto del 1991 e poi confermata dal referendum nel quale oltre il 90% dei cittadini votò per la separazione dall'Unione Sovietica.
2: Una guerra commerciale insensata e priva di logica economica e politica è il duro giudizio del board editoriale del Wall Street Journal sulla scelta di Donald Trump di inasprire lo scontro sui dazi con il Canada. Secondo il quotidiano americano, le guerre commerciali del presidente appaiono agli elettori indiscriminate e prive di strategia e rischiano di pesare ulteriormente sul consenso dell'amministrazione. L'aumento delle tariffe colpirà infatti numerosi beni di consumo con possibili nuovi effetti sull'inflazione. Il Wall Street Journal sottolinea inoltre che i repubblicani sono già sotto pressione nella campagna elettorale proprio per i rincari e per le conseguenze economiche della politica dei dazi.
1: Tracolla la moneta iraniana nel pieno dell'offensiva economica degli Stati Uniti contro Teheran. Il rial ha raggiunto il minimo storico sul mercato non regolamentato, sfiorando i 2 milioni per un dollaro. Il calo si è accentuato dopo l'annuncio di Donald Trump di una nuova pesantissima stretta economica contro la Repubblica Islamica. L'Iran sta completamente collassando, afferma il presidente americano. Grande attesa ora per la conferenza del segretario al tesoro Scott Bessent, chiamato a illustrare il cosiddetto D-Day economico, un nuovo pacchetto di sanzioni con cui Washington punta ad aumentare ulteriormente la pressione finanziaria su Teheran.
2: La Germania prova ad abbassare i toni sulla questione dei trasferimenti dei richiedenti asilo verso l'Italia. Non vedo alcuno scontro tra Germania e Italia, afferma il portavoce del cancelliere Friedrich Merz, Stefan Cornelius, rispondendo alle polemiche nate dopo l'annuncio della ripresa dei trasferimenti dei cosiddetti dublinanti. Anche il Ministero dell'Interno tedesco insiste sulla stretta collaborazione esistente con Roma in materia di politica migratoria e parla di reciproca fiducia. Il dossier resta comunque delicato dopo che diversi paesi europei hanno annunciato l'intenzione di trasferire verso l'Italia i migranti che avevano presentato nel nostro paese la prima domanda di protezione internazionale.
1: 10 anni dal terremoto che devastò il centro Italia, Pescara del Tronto, nel comune di Arquata. Il presidente della Conferenza Episcopale Italiana, Matteo Zuppi, celebra la messa ricordando le vittime e le comunità ancora segnate dal sisma. La tragedia è iniziata quella notte, ma continua nella solitudine, nello spesamento e nel distacco forzato dalla propria comunità, afferma il cardinale Zuppi. Riconosce che la strada della ricostruzione è ancora lunga, ma invita a guardare alla rinascita e lancia un appello preciso: non promesse ma lavoro da parte di tutti, ciascuno nelle proprie responsabilità. Ad Amatrice è anche arrivata la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.
2: È stata fissata al 7 settembre l'udienza davanti al Tribunale del Riesame di Roma per Walter Lavitola, accusato di essere il mandante insieme a Gomez Tavares nell'attentato contro Sigfrido Ranucci. L'ex editore e imprenditore ha chiesto la scarcerazione. Secondo i suoi difensori, durante l'udienza potrebbe rendere dichiarazioni spontanee. Il Riesame dovrà pronunciarsi sulle esigenze cautelari e sull'aggravante del metodo mafioso contestato dalla procura. Successivamente sarà ascoltato anche il conduttore di Report come persona informata sui fatti. Potrebbe inoltre essere fissato un nuovo interrogatorio per i 4 uomini arrestati con accusa di aver materialmente eseguito l'attentato.
1: Chiudiamo con la cultura. Un nuovo titolo entra nel concorso della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia al via il 2 settembre. Si tratta di Naza, il nuovo documentario di Yuval Abraham e Rachel Zdor, tra gli autori già di No Other Land, vincitore dell'Oscar nel 2025. Il film, girato in gran parte di notte sui tetti di Tel Aviv, affronta la guerra nella striscia di Gaza e, secondo la sinossi ufficiale della Biennale, ricostruisce i sistemi e i meccanismi alla base delle operazioni israeliane che hanno provocato la morte di civili palestinesi. Con l'ingresso di Naza si completa così il concorso della prossima edizione della Mostra del Cinema di Venezia. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 18 e 4 minuti.

0: me up.
1: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è anteprima.
2: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
3: A settembre ritorna la magia.
4: Aspetto questo momento da un'eternità.
5: Sì, è vero.
3: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
6: Secondo te siamo maledette?
7: No.
3: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
8: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
9: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
10: Mi sento fortunata.
11: Il premio Oscar Angelina Jolie?
12: Ho il risultato della sua biopsia.
11: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
13: Non so come dirlo a mia figlia.
14: Metta la sua vita in pausa per un po'.
11: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
15: Non gliela daremo vinta.
11: Couture dal 26 agosto al cinema.
16: Ehi, hey Bugs!
17: Che succede, amico?
16: Parla del film!
17: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
16: E adesso?
17: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
16: Due biglietti e 8 popcorn!
17: Esagerato come sempre.
11: Quest'estate.
18: È un dinosauro, quello.
19: Oh mio Dio, correte!
11: Dal regista di It Follows.
20: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
21: Siamo nel passato.
22: Ora che facciamo?
23: Dobbiamo sopravvivere.
11: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
24: Dobbiamo andare via da qui.
25: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
11: La fine di Oak Street. Al cinema.
26: Assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
27: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
28: Odio questa notte.
27: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
26: Ali.
27: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
29: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
30: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
31: Penso che non sia semplicemente una macchina.
29: Può un vuoto essere colmato?
30: Rimandalo indietro.
31: Te lo fa ricordare ogni giorno.
29: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
31: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andata.
29: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
32: Prima Radio, musica ed informazione.
33: Prima spot.
34: La tua giornata sarà pesante come al solito?
35: Accendi il buon gusto. Ti aspettiamo al Friends Food da Angelo.
34: Salti in bocca, panuozzo, antipasti e dolci. Vasta scelta di pizze certificate dall'Associazione Pizza Napoletana. Cotte nei quattro forni a legna e birre spillate.
35: Aperti a pranzo e cena con possibilità di asporto. Sala interna e spazio esterno. E puoi seguire anche tutte le partite del Napoli.
34: Friends Food da Angelo. Via Cuma 21 a Fusaro Bacoli.
35: È gradita la prenotazione allo 081 854 3814 oppure su WhatsApp al 380 903 63 68.
34: Ampio parcheggio custodito.
36: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
37: Pronto? Chi parla?
36: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città. Oppure...
38: Udite, udite, signore e signori!
36: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
39: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
36: Prima Radio, novità.

0: una spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
2: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

Ecco i principali titoli del prossimo appuntamento con l'informazione regionale. Resta in carcere il 76enne che a Ferragosto ha ucciso a coltellate la moglie nel Beneventano. L'uomo ha confessato, il giudice ha respinto la richiesta dei domiciliari. Cedimento nel chiostro monumentale di San Francesco d'Aversa. Nessun ferito. Il tavolo tecnico nelle prossime ore in sovrintendenza. Si allarga il caso del presunto scambio di embrioni all'ospedale San Paolo di Napoli. Salgono a 4 le coppie che chiedono chiarimenti sulla tracciabilità del materiale crioconservato. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non mancata, tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione regionale. Resta in carcere Faustino Cardillo, il 76enne, che nel pomeriggio di Ferragosto ha ucciso a coltellate la moglie Maria D'Alessandro, sua coetanea, nella villetta di Sant'Angelo a Cupolo, nel Beneventano. Dopo il delitto l'uomo aveva chiamato i carabinieri e tentato il suicidio con la stessa arma. Nel primo interrogatorio nel carcere di Benevento ha confessato. Secondo il suo avvocato, Cardillo avrebbe riferito di uno stato d'ansia legato alla gestione delle sue proprietà, per il quale nei giorni precedenti si era rivolto specialisti. Il GIP ha respinto la richiesta di arresti domiciliari in una struttura idonea. Il legale riferisce invece di aver ottenuto la riqualificazione dell'accusa da femminicidio a omicidio. Cedimento nel chiostro monumentale di San Francesco ad Aversa, nel Casertano. Non ci sono feriti. Al momento del crollo nessuno si trovava nell'area, che era già interdetta da alcuni mesi su indicazione dei vigili del fuoco. Sul posto il sindaco Francesco Matacena, insieme ai rappresentanti della diocesi, informato anche il sovrintendente Mariano Nuzzo. L'area sarà ulteriormente messa in sicurezza l'ufficio tecnico comunale. Poi è previsto un tavolo tecnico nella sede della sovrintendenza di Caserta per valutare la situazione e individuare gli interventi necessari. Si allarga intanto il caso del presunto scambio di embrioni all'ospedale San Paolo di Napoli. Salgono a 4 le coppie che chiedono informazioni sugli embrioni crioconservati nel centro di procreazione medicalmente assistita. La vicenda è partita dalla denuncia di una coppia che, dopo un test del DNA, avrebbe scoperto che la bambina nata nel giugno del 2025 non sarebbe biologicamente loro figlia. Sul caso indagano i NAS coordinati dalla Procura di Napoli. Il deputato di Alleanza Verde e Sinistra Francesco Emilio Borrelli chiede piena chiarezza, sottolineando la necessità di accertare la reale tracciabilità degli embrioni. Questa era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 19 e un minuto. Prima spot.
2: Colpo di scena nella vicenda che ha visto sotto inchiesta i fratelli Coppola per i prezzi troppo convenienti sui migliori prodotti di elettrotermoidraulica. Ebbene, dopo accurate indagini, i fratelli Coppola risultano scagionati. I loro prezzi sono davvero bassi, senza trucco e senza inganno.
3: Elettrotermoidraulica Fratelli Coppola. Tutto per riscaldamento, impiantistica, elettricità, idraulica e dispositivi di sicurezza delle migliori marche. Riello, Vaillant, Samsung, BTC. Fratelli Coppola. A Bacoli, via Scalandrone 81.
2: Pare che anche il giudice titolare dell'inchiesta ne abbia approfittato per fare acquisti.
4: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
5: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 50.

0: Prima spot. La tua radio preferita è sempre con te. Scarica gratis sul tuo smartphone o sul tablet l'app FM World, powered by 22HBG. L'app FM World è il telecomando virtuale per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio italiane, seguirle in tempo reale sui social, conoscere tutte le frequenze.
1: Cerca FM-World sullo store del tuo smartphone e ascolta in diretta la tua radio preferita.
0: FM World, powered by 22HBG.
2: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
3: Pronto? Chi parla?
2: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
4: Udite, udite, signore e signori!
2: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
5: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: Matteo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord, cielo sereno, poco nuvoloso in mattinata. Dalla tarda mattinata aumenterà la nuvolosità lungo tutto l'arco alpino, con qualche rovescio temporale locale in attenuazione nel tardo pomeriggio. Dalla sera nuovo e più deciso peggioramento sulle regioni occidentali, con rovesci diffusi e temporali che potranno risultare anche di forte intensità. Al centro prevarranno sole e cielo poco nuvoloso per gran parte della giornata. Nel primo pomeriggio qualche addensamento interessante sarà le zone dell'Appennino centrale senza precipitazioni significative. Dalla sera il tempo peggiorerà su Toscana e Sardegna, con rapido aumento della nuvolosità, rovesci diffusi e temporali localmente intensi. Al sud e in Sicilia sarà una giornata nel complesso stabile e soleggiata, con cielo sereno o poco nuvoloso. Soltanto nel primo pomeriggio potranno formarsi temporanei addensamenti sui rilievi, ma senza fenomeni di rilievo. Le temperature minime saranno in aumento in Valle d'Aosta, Piemonte e sulle regioni tirreniche, comprese le due isole maggiori, mentre resteranno pressoché stazionari altrove. Le massime aumenteranno al centro-nord, in Calabria e Sardegna, senza variazioni significative sulle altre regioni. I venti saranno generalmente deboli o di regime di brezza. Dalla sera la ventilazione tenderà però a rinforzare dai quadranti meridionali della Sardegna, in concomitanza con il peggioramento. Per quanto riguarda i mari, inizialmente saranno da poco mossi a mossi i bacini sud-occidentali e l'Adriatico, quasi calmi o poco mossi gli altri mari. Nel corso della giornata aumenterà il moto ondoso sui bacini occidentali, centrali e sudorientali, che diventeranno da mossi a molto mossi, mentre i restanti mari saranno quasi calmi o poco mossi. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Prima spot.
3: La tua giornata sarà pesante come al solito?
4: Accendi il buon gusto. Ti aspettiamo al Friends Food da Angelo.
3: Salti in bocca, panuozzo, antipasti e dolci. Vasta scelta di pizze certificate dall'Associazione Pizza Napoletana, cotte nei quattro forni a legna e birre spillate.
4: Aperti a pranzo e cena con possibilità di asporto, sala interna e spazio esterno. E puoi seguire anche tutte le partite del Napoli.
3: Friends Food da Angelo, via Cuma 21 a Fusaro Bacoli.
4: È gradita la prenotazione allo 081 854 3814, oppure su WhatsApp al 380 903 63 68.
3: Ampio parcheggio custodito.
5: Per la tua pubblicità scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.
0: Prima Radio novità.

0: prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
2: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
3: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

Ucraina nel giorno dei 35 anni dell'indipendenza, vertice dei volenterosi, Meloni, l'Italia al fianco dei partner per una pace giusta e duratura, Macron avverte, Mosca aumenterà le provocazioni contro l'Europa, il Wall Street Journal boccia la guerra commerciale di Trump con il Canada, la definisce insensata, tracolla il real iraniano, Trump, Teheran sta collassando, attesa per nuove misure economiche americane, Berlino smorza le tensioni sui migranti, nessuno scontro con Roma, 10 anni dal terremoto del centro Italia, Zuppi dice ora servono lavoro e responsabilità. Il caso Ranucci, il 7 settembre il reesame decide sulla richiesta di scarcerazione di La Vitola e alla Mostra del Cinema di Venezia entra in concorso Nazza, documentario sulla guerra a Gaza. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco. Mamma!

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora una buona serata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Nel giorno del 35esimo anniversario dell'indipendenza dell'Ucraina si riuniscono i leader dei paesi volenterosi, i principali sostenitori europei di Kiev. Giorgia Meloni, collegata in videoconferenza, ribadisce che l'Italia è determinata a lavorare con i partner internazionali per favorire un percorso negoziale verso una pace giusta e duratura. Più duro Emmanuel Macron, il presidente francese, avverte che Mosca potrebbe aumentare le provocazioni contro i paesi europei per dissuaderli dal sostenere Kiev. Dobbiamo prepararci e mantenere una posizione risoluta all'interno della NATO, dice il presidente francese. L'Ucraina intanto celebra oggi l'indipendenza proclamata il 24 agosto del 1991 e poi confermata dal referendum nel quale oltre il 90% dei cittadini votò per la separazione dall'Unione Sovietica.
2: Una guerra commerciale insensata e priva di logica economica e politica è il duro giudizio del board editoriale del Wall Street Journal sulla scelta di Donald Trump di inasprire lo scontro sui dazi con il Canada. Secondo il quotidiano americano, le guerre commerciali del presidente appaiono agli elettori indiscriminate e prive di strategia e rischiano di pesare ulteriormente sul consenso dell'amministrazione. L'aumento delle tariffe colpirà infatti numerosi beni di consumo con possibili nuovi effetti sull'inflazione. Il Wall Street Journal sottolinea inoltre che i repubblicani sono già sotto pressione nella campagna elettorale proprio per i rincari e per le conseguenze economiche della politica dei dazi.
1: Tracolla la moneta iraniana nel pieno dell'offensiva economica degli Stati Uniti contro Teheran. Il rial ha raggiunto il minimo storico sul mercato non regolamentato, sfiorando 2 milioni per un dollaro. Il calo si è accentuato dopo l'annuncio di Donald Trump di una nuova pesantissima stretta economica contro la Repubblica Islamica. L'Iran sta completamente collassando, afferma il presidente americano. Grande attesa ora per la conferenza del segretario al tesoro Scott Bessent, chiamato a illustrare il cosiddetto D-Day economico, un nuovo pacchetto di sanzioni con cui Washington punta ad aumentare ulteriormente la pressione finanziaria su Teheran.
2: La Germania prova ad abbassare i toni sulla questione dei trasferimenti dei richiedenti asilo verso l'Italia. Non vedo alcuno scontro tra Germania e Italia, afferma il portavoce del cancelliere Friedrich Merz, Stefan Cornelius, rispondendo alle polemiche nate dopo l'annuncio della ripresa dei trasferimenti dei cosiddetti dublinanti. Anche il Ministero dell'Interno tedesco insiste sulla stretta collaborazione esistente con Roma in materia di politica migratoria e parla di reciproca fiducia. Il dossier resta comunque delicato dopo che diversi paesi europei hanno annunciato l'intenzione di trasferire verso l'Italia i migranti che avevano presentato nel nostro paese la prima domanda di protezione internazionale.
1: 10 anni dal terremoto che devastò il centro Italia, Pescara del Tronto, nel comune di Arquata. Il presidente della Conferenza Episcopale Italiana, Matteo Zuppi, celebra la messa ricordando le vittime e le comunità ancora segnate dal sisma. La tragedia è iniziata quella notte, ma continua nella solitudine, nello spesamento e nel distacco forzato dalla propria comunità, afferma il cardinale Zuppi. Riconosce che la strada della ricostruzione è ancora lunga, ma invita a guardare alla rinascita e lancia un appello preciso: non promesse ma lavoro da parte di tutti, ciascuno nelle proprie responsabilità. Ad Amatrice è anche arrivata la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.
2: È stata fissata al 7 settembre l'udienza davanti al Tribunale del Riesame di Roma per Walter La Vitola, accusato di essere il mandante insieme a Gomez Tavares nell'attentato contro Sigfrido Ranucci. L'ex editore imprenditore ha chiesto la scarcerazione. Secondo i suoi difensori, durante l'udienza potrebbe rendere dichiarazioni spontanee. Il Riesame dovrà pronunciarsi sulle esigenze cautelari, sull'aggravante del metodo mafioso contestato dalla procura. Successivamente sarà ascoltato anche il conduttore di Report come persona informata sui fatti. Potrebbe inoltre essere fissato un nuovo interrogatorio per i 4 uomini arrestati con accusa di aver materialmente eseguito l'attentato.
1: Chiudiamo con la cultura. Un nuovo titolo entra nel concorso della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia al Via il 2 settembre. Si tratta di Naza, il nuovo documentario di Yuval Abraham e Rachel Slor, tra gli autori già di No Other Land, vincitore dell'Oscar nel 2025. Il film, girato in gran parte di notte sui tetti di Tel Aviv, affronta la guerra nella striscia di Gaza e, secondo la sinossi ufficiale della Biennale, ricostruisce i sistemi e i meccanismi alla base delle operazioni israeliane che hanno provocato la morte di civili palestinesi. Con l'ingresso di Naza si completa così il concorso della prossima edizione della Mostra del Cinema di Venezia. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 20 e 3 minuti.
4: Prima spot.
5: Accendiamo la radio.
6: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
5: Ma che...
7: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
5: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
6: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
7: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
5: Ah però...
6: Più qualità,
7: più radio,
6: con DAB Plus.
8: Anche Prima Radio in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
9: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
10: Pronto? Chi parla?
9: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città. Oppure...
11: Udite, udite, signore e signori!
12: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
13: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
2: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54. Numero 4.

0: Prima Traffic.
1: Luce verde, Campania. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati, traffico scarso in queste ore su strade ed autostrade della regione. Lavori questa notte sulla 3 Napoli-Salerno, chiuso dalle 22 di questa sera fino alle 6 di domattina, il tratto tra San Giovanni zona industriale e Napoli centro via Marina in direzione Napoli. Si lavora di notte anche sulla tangenziale di Napoli, tratto chiuso dalle ore 23 alle 6 tra Arco Felice e Agnano verso Capodichino. Tratto chiuso sempre tra le 23 e le 6 tra Doganella e Camaldoli verso Pozzuoli. Ed è tutto e come sempre, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con l'Automobile Club di Napoli, i comuni di Napoli e Salerno e il servizio Onda Verde Campania. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Meteo.
4: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord cielo sereno, poco nuvoloso in mattinata. Dalla tarda mattinata aumenterà la nuvolosità lungo tutto l'arco alpino, con qualche rovescio temporale locale in attenuazione nel tardo pomeriggio. Dalla sera nuovo e più deciso peggioramento sulle regioni occidentali, con rovesci diffusi e temporali che potranno risultare anche di forte intensità. Al centro prevarranno sole e cielo poco nuvoloso per gran parte della giornata. Nel primo pomeriggio qualche addensamento interessante sarà le zone dell'Appennino centrale senza precipitazioni significative. Dalla sera il tempo peggiorerà su Toscana e Sardegna, con rapido aumento della nuvolosità, rovesci diffusi e temporali localmente intensi. Al sud e in Sicilia sarà una giornata nel complesso stabile e soleggiata, con cielo sereno o poco nuvoloso. Soltanto nel primo pomeriggio potranno formarsi temporanei addensamenti sui rilievi, ma senza fenomeni di rilievo. Le temperature minime saranno in aumento in Valle d'Aosta, Piemonte e sulle regioni tirreniche, comprese le due isole maggiori, mentre resteranno pressoché stazionari altrove. Le massime aumenteranno al centro-nord, in Calabria e Sardegna, senza variazioni significative sulle altre regioni. I venti saranno generalmente deboli o di regime di brezza. Dalla sera la ventilazione tenderà però a rinforzare dai quadranti meridionali della Sardegna, in concomitanza con il peggioramento. Per quanto riguarda i mari, inizialmente saranno da poco mossi a mossi i bacini sud-occidentali e l'Adriatico, quasi calmi o poco mossi gli altri mari. Nel corso della giornata aumenterà il moto ondoso sui bacini occidentali, centrali e sudorientali, che diventeranno da mossi a molto mossi, mentre i restanti mari saranno quasi calmi o poco mossi. E con il meteo per il momento è tutto.
3: Prima Radio, musica ed informazione.
0: Prima spot.
5: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
6: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
7: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: struggling to make things right. That's how a superhero learns to fly.
1: Ecco i principali titoli del prossimo appuntamento con l'informazione regionale. Resta in carcere il 76enne che a Ferragosto ha ucciso a coltellate la moglie nel Beneventano. L'uomo ha confessato, al giudice ha respinto la richiesta dei domiciliari. Cedimento nel chiostro monumentale di San Francesco d'Aversa. Nessun ferito. Il tavolo tecnico nelle prossime ore in sovrintendenza. Si allarga il caso del presunto scambio di embrioni all'ospedale San Paolo di Napoli. Salgono a 4 le coppie che chiedono chiarimenti sulla tracciabilità del materiale crioconservato. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non mancata, tra poco. Prima.

0: una Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione regionale. Resta in carcere Faustino Cardillo, il 76enne, che nel pomeriggio di Ferragosto ha ucciso a coltellate la moglie Maria D'Alessandro, sua coetanea, nella villetta di Sant'Angelo a Cupolo nel Beneventano. Dopo il delitto l'uomo aveva chiamato i carabinieri e tentato il suicidio con la stessa arma. Nel primo interrogatorio nel carcere di Benevento ha confessato. Secondo il suo avvocato, Cardillo avrebbe riferito di uno stato d'ansia legato alla gestione delle sue proprietà, per il quale nei giorni precedenti si era rivolto a specialisti. Il GIP ha respinto la richiesta di arresti domiciliari in una struttura idonea. Il legale riferisce invece di aver ottenuto la riqualificazione dell'accusa da femminicidio a omicidio. Cedimento nel chiostro monumentale di San Francesco ad Aversa, nel Casertano. Non ci sono feriti. Al momento del crollo nessuno si trovava nell'area, che era già interdetta da alcuni mesi su indicazione dei vigili del fuoco. Sul posto il sindaco Francesco Matacena, insieme ai rappresentanti della diocesi, informato anche il sovrintendente Mariano Nuzzo. L'area sarà ulteriormente messa in sicurezza ufficio tecnico comunale. Poi è previsto un tavolo tecnico nella sede della sovrintendenza di Caserta per valutare la situazione e individuare gli interventi necessari. Si allarga intanto il caso del presunto scambio di embrioni all'ospedale San Paolo di Napoli. Salgono a 4 le coppie che chiedono informazioni sugli embrioni crioconservati nel centro di procreazione medicalmente assistita. La vicenda è partita dalla denuncia di una coppia che, dopo un test del DNA, avrebbe scoperto che la bambina nata nel giugno del 2025 non sarebbe biologicamente loro figlia. Sul caso indagano i NAS coordinati dalla Procura di Napoli. Il deputato di Alleanza Verde e Sinistra Francesco Emilio Borrelli chiede piena chiarezza, sottolineando la necessità di accertare la reale tracciabilità degli embrioni. Questa era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Sono le 21.

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
2: Mi sento fortunata.
3: Il premio Oscar Angelina Jolie?
4: Ho il risultato della sua biopsia.
3: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
2: Non so come dirlo a mia figlia.
5: Metta la sua vita in pausa per un po'.
3: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
6: Non gliela daremo vinta.
3: Couture dal 26 agosto al cinema.
7: Quest'estate.
8: È un dinosauro quello.
9: Oh mio Dio, correte!
3: Dal regista di It Follows.
10: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
11: Siamo nel passato.
12: Ora che facciamo?
13: Dobbiamo sopravvivere.
3: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
14: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
3: La fine di Oak Street. Al cinema.
15: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
16: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
17: Penso che non sia semplicemente una macchina.
15: Può un vuoto essere colmato?
18: Rimandalo indietro.
19: Te lo fa ricordare ogni giorno.
15: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
17: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andato.
15: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
20: Siete le sorelle Owens?
21: Sì, se amiamo qualcuno muore.
20: Ma dai.
3: A settembre
21: siamo streghe.
3: Ritorna la magia.
21: E siamo maledette.
3: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
22: Aspetto questo momento da un'eternità.
23: Sì, è vero.
3: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
24: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
25: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
26: Odio questa notte.
25: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
24: Anni.
25: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
27: Hai mai piazzato una carica di dinamite, ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua.
28: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
29: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
30: A me importa.
31: Coyote versus Acme.
32: L'idiota!
31: Al cinema dal 2 settembre.
33: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
34: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Prima Meteo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord, cielo sereno, poco nuvoloso in mattinata. Dalla tarda mattinata aumenterà la nuvolosità lungo tutto l'arco alpino, con qualche rovescio temporale locale in attenuazione nel tardo pomeriggio. Dalla sera nuovo e più deciso peggioramento sulle regioni occidentali, con rovesci diffusi e temporali che potranno risultare anche di forte intensità. Al centro prevarranno sole e cielo poco nuvoloso per gran parte della giornata. Nel primo pomeriggio qualche addensamento interessante sarà le zone dell'Appennino centrale, senza precipitazioni significative. Dalla sera il tempo peggiorerà su Toscana e Sardegna, con rapido aumento della nuvolosità, rovesci diffusi e temporali localmente intensi. Al sud e in Sicilia sarà una giornata nel complesso stabile e soleggiata, con cielo sereno o poco nuvoloso. Soltanto nel primo pomeriggio potranno formarsi temporanei addensamenti sui rilievi, ma senza fenomeni di rilievo. Le temperature minime saranno in aumento in Valle d'Aosta, Piemonte e sulle regioni tirreniche, comprese le due isole maggiori, mentre resteranno pressoché stazionari altrove. Le massime aumenteranno al centro-nord, in Calabria e Sardegna, senza variazioni significative sulle altre regioni. I venti saranno generalmente deboli o di regime di brezza. Dalla sera la ventilazione tenderà però a rinforzare dai quadranti meridionali della Sardegna, in concomitanza con il peggioramento. Per quanto riguarda i mari, inizialmente saranno da poco mossi a mossi i bacini sud-occidentali e l'Adriatico, quasi calmi o poco mossi gli altri mari. Nel corso della giornata aumenterà il moto ondoso sui bacini occidentali, centrali e sudorientali, che diventeranno da mossi a molto mossi, mentre i restanti mari saranno quasi calmi o poco mossi. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.